0: ICI Matin en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
1: ICI Matin,
0: Isabelle Donignat.
1: Bonjour, heureuse de vous retrouver ce mercredi matin. Salut à toutes et à toutes, ici Moïsa Messina, Nore. Nous, c'est Hélène Batigny et Camille Farsi à la rédaction. Il y a Tony Jaffery à la réalisation. Quant à Fabrice Fenouillère, il nous rejoindra dès 7h. David Ossilou aussi, à 7h15. Il nous parlera de la disparition du chausseur André. Entre-temps, on se sera intéressé au sac d'Isabelle Sampierre et qui nous présente son entreprise Prendre le Maquis. C'est dans l'écho d'ici qu'elle sera à nos côtés. Et puis, nous nous intéresserons à l'écologie, au climat et au réchauffement. Sera Antone qui ci parlera ecologia au microfono di Marie-Elisabeth Ferrandini in agronaga kinebansi. Seore mezzo, ritroviamo l'attualità isolana o notidiale e presentato da Hélène. Salute.
2: Salute Isabelle, salute a tutti.
1: Circa 750 persone in carro di ieri per il budero di compra.
2: E mobilizzazione di avvenzione pubblica tra Iaccio e Bastia e Riman e sette organizzazioni sindacali di Amavano a manifestare davanti alla prefettura e base 500 persone in un dag in Bastia, secondo i servizi di Stato, funzionari l'educazione a salute e pompieri in in Francia o munegont tra 200 e 300.000 nella donide di Stumarti, una mossa nazionale dunque con rivendicazioni numerose, condizioni idravaio, crescita di ebag e di ubuntu indizio, mantenimento e sovvenzione o anche divesa di ridiradi, ma quantunque un'intersindicale d'una sola oggi intesa da un brevetto ieri, Olivier Castella.
3: La mintua tua CGT di Eric Jalon in persona che ha col tua delegazione in prefettura e l'attitudine pari positiva si indiato a domanda o rimando di materializzazione di biglietti di ripasto di 3 euro una misura approcciata

0: I funzionari territoriali di Stato hanno assicurato di far ricuda a domanda di crescita di prima nazionale di trasporti, ma in due apodarava economia o Stato in decui di caprovitani di salariati per assicura, dice il SMIP FSU, punta os indicato di deducazione gui i regali vati ai gruppi maggiori e domanda tempo un statuto proprio per l'aiutante di scolari indicapati. Ferma sapè si datavarà un vero peso sa mossa nazionale con 180 manifestazioni in Francia che a crescita di un punto di indice do solo di funzionari un po' vena cada Parigi.
1: Ecco, il tema sta mobilizzazione autore, meno un quarto con il nostro invitato in redazione, Rudy Albertini, il segretario Bumontin, con la CGT, Rigeu Dueri, in prefettura.
2: In lea diretta con il suo potere di compra, Elena, il prezzo di carburanti.
1: È una data importante, oggi con il Consiglio di Stato che studia dopo mezz'anno, rigorso il gulletto contro i prezzi gari, i carburanti in Corsica, una domanda nata dell'assenza e risposta del governo al gulletto, perché in mese va, concerne ha messo in piazza ad un decreto che inquadra i prezzi di questi carburanti in de noi. A più alta giurisdizione amministrativa, on sa da dunque mica prima non ta uvando di ugartulare, ma decide o no di imponda o stato di studiare, di mausere il stato robusto e portare una risposta precisa con argomenti ne i mesi. Spiegazione in de uedaio ne un udiziale di 7 ore e mezzo da cui attendo non o nostro sito.
2: Una onda di 70 anni tomba da una vittura e riserva in Ajaccio.
1: E a una si è morta dopo essere stata ringraziata vicino a Stadula Marcaggi, a vittima piada in carica prima in arresto cardiorespiratorio, era stata rianimata sopra luogo, non so se è mandata in urgenza assoluta da verdi l'ospiale da Ajaccio, una campata al di là, è morta di esoveride a Bregura Ajaccio a Bartoni inchiesta per ferite omicidio involontario.
2: Ridrati tremendi ieri in dell'assise di oggi smonte.
1: Ecco, è viure di Igor Pielematomi non tauise il gruppo di Ujuchu Aiden al secondo giorno di progesso di Zobarenti, una ventina di ridrati, a strettante marche che hanno siccato a Zala in due l'isoio i gadi tutta la settimana i barenti di Ujuchu i Galanzana morto all'età di 4 mesi in del 2021, ridrati piadi da mamone e a zia in noi invece che la ia manco 2 mesi e carchi orno non sa so morte di noi. So sti ridrati che hanno portato a giustizia a larga e gariche contro UAB per violenze in più nei mesi non sa il dramma e contro la mamma per non aver aiutato di delle denunciato i vati e ciò l'ha di Mathieu Borini che ste viure fermano in particolare in deamante.
3: Mughe non ta erece un'anca u iso a fronte merche rosse sotto noccio i giarussi ciò usangue o anco ciò che può rebeva pensare a una vraiada non ta a goscia e viure so mostra de mentre che chiama da awara mamma iugria d'oro. Spiega aveva pensato prima un problema di circolazione sanguigna che parecchie persone avamia so tocche a secondizione. Poi, tempo passando, fermano numerose veride. Si sta la unque ubido, sino all'11 dicembre, quando la bien ridrato, una mercata manta non ta avronte uso violino. Qui, mi sono scappato di ubidi non ta maltredenza. On sabia come va. Tando una giubbio detto un'onda e emo e gisù i continua a pia ridrati be documenta riguarda proe o tempo isabe come va somi sbagliessi per dei rebi a mo viola e un mo violino.
1: O riassunto completo l'udienza lì di non ta nostro zido oggi so i utori di l'ospiale bei giucci in due le rasta du mandato ai den non so i mora che sospetta di un tribunale po i ui canuvato spertizia e contraspertizia.
2: Achim Radia Biasa, Elena. Volta l'informazione a 7 ore. Notizia è presentato da Camille Parsi. È coperto da un po' di stomar, corre appena di più anni o là, do sada in gattivisce o gelo, sino alla quade, in montagna soprattutto, si peserà di noi o anto, in un nebbio toccherà di noi evocchi di Bonivadio, in quanto i temperature saranno assai alte, ma caleranno a penuccia sino a 30 gradi, quantunque aspettata o più in bordi mare, tra 24 e 27 in i paesi dell'interno e appena di più in i paesi montagnoli, 23 per massima. E Mourinho, per Zeguida, Ananta Vreguanza Mora, Ascoltemo Awa, a Rombui Gontam.

0: Fajet ragal du ajidi genu itzideli, ankeli.
1: Ici RCFM.
0: Antone et Marie-Elisabeth, salude.
2: Salude, salude. Oggi parliamo di Udin, Pucu, Antone e Lisandro. Si passa qualcosa che un bel mica berelli.
3: Faccio caldo, c'è mugli. E oggi un mini ventilatore, che qui è un ventilatore. Ma infatti, io sono l'ultimo di glassa. On sente un'onda. Ora ho un mini ventilatore, e sta in un taudaulino così.
2: Ah ouais, si sta a sentire a Lisandro, quoi è idee per la vena?
3: L'ecologia si è prevista e arresta il funzionamento di... Non mica arresta, ma diminua, fa bessa l'inflammazione di il pétrole in prima. E arresta come si chiama? O plastico, fa più di vetro. Di vetro, ma voilà. Di bottiglie, di riciclare, ok?
2: Antone ha trovato una metafora che marcia proprio per capire l'effetto di un plastico non nella nostra planeta.
3: Caccia tutto il plastico, eh? Perché il plastico è come se la planeta era un umano e che il plastico era un moustique, eh? Perché quando c'è un moustique che ti picca, fa già appena gallo, eh? Allora, se di come il plastico era un moustique, allora, Nanta e come se adera dire all'umano. Ora se il plastico e nanta adera, e ben di come un mistico, e ben fa di un'irritazione adera e dopo fa di caldo. Ora tu accaccia il plastico tutte le mattine e tutto il resto.
1: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
0: Antone e Lisandro, au microfono di Marie-Elisabeth, a Grona Gaudinca, si diama Kilebansi. Patricia Poliawa. Et

0: Luni si dice persuaso che dopo un bello esame la situazione il governo poterà che patidia pro di regolazione sta del buro torna sante in podcast o da io non ta sto rigorso e li busca a redro di noi in de uno di nostri articoli
1: a lui da gara chi imperisce di noi i parti di buli di ghi
0: o bien se domanda a gulettività di gorsiga da dunisce in furia una nuova conferenza su giale e una lettera indirizzata al presidente Elise Goudi, al partito nazionalista di Geuso Bensiru, di Beta Grishida, di Brezzi Garburenti e più largamente di quello che ha in corso, che BNC stima che l'insularità, la bregarità e un manco di trasporto in comune fanno di Agorsiga una regione particolarmente debole e a mantenere il partito un risico di grisa sociale invece che pare che è reivindicativo e che hanno i pompieri o anche un mondo agricolo che d'altronde e rigeu d'oggi in de un ministero c'è il terremo sperando ben se adunisce l'insieme di la torre su giù economiche e politiche per lavorare a pro di ubuere di comprare in de a stampa regionale stamane o padrone di l'esecutivo spiega che l'isana fas contribui partenari su giù gli per sbucare non ta una conferenza di questo genere da qui al principio 27 o più tardi.
1: Allora, chi soluzione per crescere o buere di comprare in Corsica?
0: I sindacati mobilizzati ieri in che Rudio portavano esoi, in particolare per la funzione pubblica, sette organizzazioni vora, circa 750 persone tra Ajaccio e Bastia, sino a 300.000 in avanti a zona, secondo i sindacati. C'è il tema di Bastono di Ziale con l'imbidato, sarà il segretario Pomontinco di SGT, Rudy Albertini, che è stato rigeudo ieri, da un brevetto.
1: E poi, bultem ustamane, non ta una polemica, quella di Sisbali di lingua, non ta ibane l'indeiga rudi.
0: Cubare di ugulettiu, parlemo gorsu, nomi i loghi, ma di noi di personaggi storici, stroppiati, un cartulare che aveva fatto reagire pareti militanti di a lingua e anche politici, si ne parla anche ustamane in de un giornale per Ajaccio in particolare, ma al di là di recuperare. E sti sbagli interpellano di noi la suggerivi parliamo gorsu dunque chi si dà di rimeno da voi basi vintani a wap e preserva o gorsu da suggerda e o spazio pubblico domanda di più volontà e competenza soprattutto non ta usudietto stada santa Miguel Ilecce o presidente interrogato da Olivier Castel
2: penso che ci doia farci una perdita di lingua che di un'evidenza per certi ma può essere che c'è di noi una gattia volontà da può essere certe persone che non hanno mica o d'accompagnare i sforzi che sono fatti poi da collettività. Se di no, quando c'è uno sbaglio, beh, cioè cercare di rettificarlo. Ciò che conta sarebbe questa qui, a conseguenza che ci vuole un seguito veramente serio di ciò che è promesso di Savato, di soldi che sono dati per questa segnaletica. Ma di tutta maniera, la gente ha una ritenza a fare perché è ciò che è fatto, ma noi ciò che noi aspettiamo è che ci si vede di più. E normalmente uno sbaglio non dovrebbe manco essere visto. Se il Gorsu aveva ripreso possesso di Ogarudio, a noi vediamo un manco di un scritto che parte da igolitività, agolitività e di rumuni. Ciò che noi aspettiamo è di un impegno maggiore di poteri pubblici per cercare di impatronire di Ogarudio. Di questo è più importante a ritenere.
0: Parliamo gorsu che organizza il G7 dottore Ghibane a zo gorsa a gorilingua a prof di a lingua l'occasione di vedere appena i banili noi ne ribaleremo non talonde ma poi dei già ridrò un articolo non tal nostro sito. Ecco Isabella.
1: A ringraziarvi, Elena. A dopo. E coberto stamane udam pu appunante annebbiato all'Oriente sa da ingativisce u gelu sin alla qua dei montagne studo bo mediorno ma di nu rudiano bastiaccio sarà tocco si peserà u antu in un nebbio toccherà e bocchi di boniva giudino e po ed imperadur e stanno assai galde odie 30 gradi aspita di in sarte a iaccio san fioranzo 29 per portivecchio e bastia tu in aleria 25 in piana. Domani è tempo estroso tra sole e nuvole a Madina, sole, nuvole o temporale al programma di nuovo dopo mezz'ora si dipenderà di un momento e di un giorno giornata scompartuta dunque prevista per studio l'avete capito.
3: L'infotrafic avec Isoula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A rigurdatevi di questo nome, Isoula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
1: Ecco, per noi Didier di Udin, per giugiamo insieme a voi.
4: Ici RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Le sac à dos valise cabine d'RCFM Dimension Parfaite.
6: Ah mais c'est, il est génial celui-là.
1: On adore pour partir deux jours par exemple.
6: Il y a plein de poches, d'une praticité terrible.
1: Ouais, il est imperméable.
6: Il y a un chargeur de portable dedans.
1: Ah il est top, ouais. Franchement, c'est vraiment pas chouette. Pour vous faire l'article.
6: Bleu marine, mais... très simple.
1: Il y a d'autres couleurs, je
6: et
1: crois.
6: Noir aussi. Oui,
1: et il y a même kaki, il est magnifique, mais du coup il n'y en a plus.
6: Ne le dites pas alors.
1: Non, pardon. Mais pour autant, on n'est pas sûr de le remporter.
6: Ah mais non, et d'autant moins aujourd'hui, parce qu'on sait que le mercredi, on complexifie les choses pour gagner ce superbe sac à dos, et il est vraiment, il faut appeler notamment Bruno Rinière et qui vous attendrait du côté du standard si vous avez la réponse à ce qui va suivre au 04 95 32 22 22, on connaît le numéro. Alors oui, le mercredi c'est plus complexe, essayez de deviner ce qui se passe derrière ces mots. Au pays de l'oncle Sam, je traque criminel et espion. Trois lettres majuscules désignent mon bureau d'investigation, je suis américain, mais s'il est logique en Corse de m'évoquer, c'est que sous l'impulsion d'un Bonaparte, je suis né.
1: Alors, c'est complexe parce qu'on ne s'attend pas vraiment à parler de ça
6: en Corse.
1: Maintenant, mais ici,
6: y a un lien,
1: aujourd'hui.
6: Hein, y a un lien.
1: Le lien, vous l'avez souligné dans ce quatrième vers, mais sinon, je ne crois pas que l'énigme soit difficile.
6: Ah bon ?
1: Elle est plutôt inattendue.
6: Elle est inattendue, on espère qu'il va y avoir des appels, on vous attend, et le plaisir de vous avoir avec nous en studio.
1: Et de vous offrir ce fameux sac à dos cabine qui vous accompagnera dans tous vos week-ends. Wind & Fire pour vous aider à réfléchir peut-être avec
6: on danse.
1: Boogie Wonderland, vous dansez.
6: Non, pas du tout. Quand je dis on, c'est vous.
1: À vos téléphones, on vous souhaite bonne chance. La programmation nous est offerte par Jean-Charles Marsilier. Oui, elle fait danser.

0: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Ici Matin,
0: Isabelle de...
2: Autorimezzo. Elena Battini, buongiorno.
3: Buongiorno Dorna, saluto a tutti.
2: Ritratti tremendi eri in della sise di Ugismonte.
3: Ieque, vi uredi Igor, pi le matto minanta uisu e ugor pui ugiucu aiden, au secondo giorno di ubrugge su isobarenti, una vintina di ritratti e astretante marca erano sica duazala in due lisoio iga di tutta zimana i barenti di sto giucu i galanzana morta all'età di 4 mesi. Ritratti piadi da mamone a zia, invece che la ui a manco 2 mesi e anche garchi giorno non sa so morte so stiri drati che hanno portato a giustizia larga e garghe contro uabu per violenze in più nei mesi non sa udrama e contro la mamma per non aver aiutato i dele e denunciato stivati e ciò l'ha di Matteo Borini che se viure fermano in particolare in mente.
4: Mugenanta e recce, un'anca, uiso a fronte, merche rosse sotto un noccio e già russiccio a usangue, o anco ciò che puerebbe va pensare a una vraiada nanta a goscia. E vi ho reso mostrate mentre che chiamata a ora a mamma e ugria d'oro. Spiegave pensato prima un problema di circolazione sanguigna che parecchie persone avamia sotto che a secondizione. Poi, tempo passando, fermano numerose veride. Si sta l'unque ubido, sino all'onde di dicembre, quando la bien ridra. Una merca da manta non ta avronte uso violino. Qui mi sono scappato di ubi di nanta maltredenza. Non sabia come va. Tando una giubio detto un'onda e emu e gisu i continua a pia ridrati be documenta riguarda proe. O tempo isabe come va. So mi sbagliessi per derebi a mo viola e un mo violino.
3: O riassunto completo l'urgenza lì di nante uno struzzi d'oggi e so i autori di l'ospiali bei giucci in due le rasta domanda d'Aiden non sui mori che sono aspettati in tribunale e poi quelli che hanno fatto espertiti.
2: Ramintemo sta una di 67 anni tomba da una vittura e risare in Ajaccio.
3: 77 ieri a una si è morta dopo essere stata ringasciata vicino a stato la Marcaggi a vittima via d'incarica prima in arresto garto respiratorio era stata rianimata sopra luogo non si è mandata in urgenza solo d'aver di l'ospiali.

0: Le ajaccio, una campada al di là e morta di esoveride a Bregura ajaccio a Bartolinchis tabe ferride omicidio involontari.
1: O gartular di Garburantigar in Corsica in Consiglio di Stato studobo mediorno.
0: E una data importante oggi in Consiglio di Stato e studia dunque il rigor su diogulietti contro i Brezigar e Garburantigui una domanda che rana dai la senza risposta e uguarna ugulietti o garchi mese va concernando a messa in piazza d'un degrado dupe regula ibrid sin de noi a bio alta juridizion la mestradi on sa d'amica sprima non ta uvondo gartula rema de gide o no dimponda u stadu di studia di modu zer ju sabru bosch te porta na risposta bregis ne ui mesi spiegazion en de ueda ju in de un articolo
1: infine l'informazione di stamane di estu successo di a mossa pe u budero di gumpra eri
0: i mobilizzazione di avunzione pubblica chi traia ce basti ad un do jarca 750 persone in Kerudio, set organizzazione sindicale diamau a nua manifesta davanti ai prefetture, funzionari l'educazione, a salute pompierino, in Francia omunegonta tra 200 e 300 mila nella dunida di stumarti una mossa nazionale con rivendicazione numerose condizioni idraio, crescita di ebag e di ubuntu, mantenimento e sovvenzione in cui vese i ridiradi ma quantunque un'intersindicale d'una sola oggi intesa da brevetto e Olivier Castella.
2: La mintua a tua CGT di Eric Jalon in persona che ha col tua delegazione in prefettura e l'attitudine pari positiva sindia tua domanda o rimando di dematerializzazione di biglietti di ripasto di 3 euro una misura a pro di funzionari territoriali di Stato ha di nuovo assicurato di vari cuda a domanda di crescita di a prima nazionale di trasporti ma in due apodarava economia o Stato in de qui di caprovitani di salariati beda sicura dice USMIP FSU punta aux indigato di deducazione igui i regali vati ai gruppi maggiori e domanda tempo un statuto proprio per l'aiutante di scolari indigapati. Ferma sapè si datavara un vero peso sa mossa nazionale con 180 manifestazioni in Francia che ha crescita di un punto di indice d'usolo di funzionari un po' vena cada Parigi.
0: E con ne parlavamo con il nostro invitato della redazione Rudy Albertini, il segretario Bumontin, con il DSGT, Rigeo Dueri in prefettura, Stade Luboa a Sante in podcast. E cubermè, o buere gompra, forse, on y è a pei nostri auditori.
1: A ringrazia Bielena. Ribi ad agui a pogu o ostrovor o ecobartu d'ampo sommer corri appena i buagni un lado sa da ingativi che o gelo sin alla qua dei montagna studobo mediorno e po si peserà o antu di no in un nebio e bocche di bonivadio ed imperadur e calano a penuccia 30 gradi aspita di zampre in sarte aiaccio san fiorenzo bintino in portivecchio basti a binto tuper aleria binti cinque in piana, domani è tempo estroso tra sole e nulli a Madina, sole e nulli o temporale o programma di noi o dopo mezz'ora si dibanderà di un momento di giornata e di urlione giornata scomperto da lei e Gabi, dunque è prevista per su Iovi.
3: Ici RCFM
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: À vos téléphones si vous souhaitez participer au forum de ce mercredi, c'est jusqu'à 9h. 20 minutes nous séparent donc du prochain journal. Nous vous invitons à vous faire connaître auprès de Bruno, à nous envoyer un vocal sur WhatsApp ou un message sur Messenger.

0: Questo è Ciocan Antercfm, fiamo punto dall'attualità. Querent Battini, buongiorno.
1: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti dell'attualità. A Vidagar, a Gimpanserisce i Bulidi, che UBNC domanda a collettività da unisce in furia una nuova conferenza sociale, in una lettera indirizzata al presidente dell'esecutivo di Geuso Bensero, di Beta a Grescida di Brezzi e Garburenti, e più largamente di A Vidancorsiga, l'insularità, Bregarida, o manco i trasporti, un comune, o Fage e Agorsiga una regione particolarmente debole secondo Ubertido, che spera ad unisce l'insieme di la torre economica e sociale e politica per travagliare a pro di Ubuere di Gumpra. Se ne parlerà di sicuro domani per rientrata dell'Assemblea di Gorsiga, intanto una stampa regionale oggi, il padrone dell'esecutivo spiega che gli anavas contribui i partenari sociali per sbucca non ta una conferenza giusto appunto da qui a Ubrincibio 27. Intanto, che soluzione per crescere il Ubuere Gumpra in Corsica? I sindacati di mobilizzare in che rudio portavo a noi, in particolare per la funzione pubblica, sette organizzazioni vora, circa 750 persone tra Iaccio e Basti, sino a 300.000 in de Avrancia Zona, secondo i sindacati. Ci abbiamo parlato con l'invitato della redazione stamane, del segretario Bumontinco di ASGT, Rudy Albertini, che è stato ricevuto da un brevetto ieri per portare le rivendicazioni e i droiti in podcast. Il rischio di crisi sociale aumentato dai politici e i sindacati, invece che parecchie mosse rivendicative, toccano di noi settori specifici, i pompieri o anche il mondo agricolo, l'agricoltore. Ricevuti oggi in de un ministero dopo la mossa di oggi scorso rimettono particolare in causa l'inviluppo di 1,3 milioni per la Zicchia, un basta manca appena secondo elli, ne riparleremo domani di sicuro dopo Sturi Drogo, Scagno Dani Genevar. Infine si parlerà di Agorsiga di un consiglio di Stato oggi in Parigi posto che il cartulare di Garburenti Gari giusto appunto di studiato dopo mezz'ora con Rigorso e Gulli contra i brezzigari garburenti di noi, domanda nada della senza risposta al governo al collettivo per chi mese va concernendo la regolazione di i brezzi a più alta giurisdizione amministrativa deve agire o no di impone allo Stato di studiare di mosi sabrobosta e portare una risposta a brezzisa nei 8 mesi, spiegazione in de vedaio non tareda.
0: A ringraziare per questo punto assai completo, ci ritroviamo a 11 ore. A dopo. Tempo oggi in Corsica Sutana prima, i Niuri sono piuttosto numerosi, anche se li lasciano di passare appena i radi risoli, ci pone essa calca quatta in montagna dopo mezz'giorno, o anche gli anti moderati in regione di Portivecchio, i temperature più alti tra 24 e 30 gradi, 20 dell'interno, in Corsica Suprana la mattinata è piuttosto abbastanza sulanata, usoli polaria tena Suprana tutta giornata, anche se in altra parte orientale di un dipartimento, acquati tempo che pure che accada a parte dalla fine della mattinata fino a metà del mezz'giorno c'è un vento a mezz'giorno lionti moderato in agosto orientale e poi in temperatura aspettiamo tra 25 e 28 gradi 19 in montagna.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCFM pour ce 10-11. Ravi de vous retrouver avec encore de beaux rendez-vous. Une association corso-japonaise à l'honneur dans les Girandoloni aujourd'hui grâce à Arthur Solinas. Ce sera donc au menu de notre Girandolata du jour. RIP avec Evelyne Fontana. On parlera huiles essentielles avec la marque Intimo dans le Cap Corse. Et dans quelques instants, on parlera du festival Festiarte à Bonifacio. Ça démarre demain. Marie-Hélène Cour, cette directrice artistique de la manifestation, sera avec nous dans 4 minutes, juste après ceci.

0: Bandeciur in Anterci FM, un noti dialetto dell'En Battini. Buongiorno.
1: Buongiorno, Michael. Buongiorno a tutti. In dell'attualità di Stumar, curi un casamento, i drepian, evacuato justamente in sa risulenzar, per bien un incendio, bicciato in de uno di appartamenti, un perimetro di segurità, è stato messo in piazza, un cemica è stato veridi, una ventina i pompieri pareti arnesi sono stati mobilizzati sopra luogo, non ta a suvogo, sempre in traccia e sedratato, infine di maidinada. L'agricoltore è il sorrigeo di oggi del Ministero dell'Agricoltura in Parigi, dopo la mossa di due scorso, qui rimettono in causa l'inviluppo di 1,3 milioni d'euro per Asichi, del Biano quasi, un basta, manca appena, secondo lui, ne riparleremo da qui a stasera, dopo a suo ridro, con lo scagno della ministra Annie Genevard. Parigi, in due, il Consiglio di Stato studia oggi il rigor sull'etio contro i briti, cigari carburanti in denoi, rigor su concernendo la regolazione di cibrizi, a più alta giurisdizione amministrativa deve decidere di impone o mica allo Stato di studiare la possibilità come lo giole, dando una risposta precisa nei due mesi. Infine, a Vidagar, a chi impenserisce i nostri politici di noi, BNC domanda a collettività di Corsica da donisce una conferenza sugiale noi, scrivendo al Presidente dell'Esecutivo. O DJ uso Bensir, o DBT Grescida di Sibrizi Garburanti e a Vida in Corsica, l'insularità, Bregarida e un manco di trasporto in comune, in de stampa regionale stamane. Gilles Giovanangeli spiega che li zanavas contro i partenari sugiali per sbuca, non ta una conferenza e su genere da guia o principio in tisetta o più tardi, si ne riparlerà di sicuro domani per la rientrata dell'Assemblea in Corsica. Ecco Michele Berrudi.
0: E ringraziamo assai, una bella giornata e a domani.
1: A domani, altrettanto.
0: Corse du Sud, côté ciel, les nuages restent bien nombreux, même s'ils laissent passer quelques éclaircies. De petites averses tombent sur le relief l'après-midi. Le vent est d'est modéré sur l'extrême sud. Température maximale 24 à 27 degrés, 28 à 30 sur le sud-ouest du département et l'extrême sud 20 sur le relief en Haute-Corse. La matinée est assez bien ensoleillée. Généralement, le soleil garde l'avantage toute la journée. Cependant, sauf sur la partie orientale du département, des averses parfois orageuses se produisent à partir de la fin de la matinée. Jusqu'au milieu d'après-midi, le vent est de sud-est modéré sur la partie orientale du département. Température maximale 25 à 28 degrés, 19 en montagne.
2: Ici RCFM.
3: Actu local, musique et bonne humeur. Ici.
0: 04 95 32 22 22 pour pouvoir jouer avec nous à Indouina. Il y a trois places à prendre, alors n'hésitez surtout pas, Karamig, avec bien entendu de beaux cadeaux encore une fois à remporter. Donc n'hésitez pas et venez jouer avec nous. Voici Electric Light Orchestra.

0: Interradio, la voce delle isole, ha una missione ben precisa: creare ponti per far dialogare le sponde del Mediterraneo. Ogni settimana le tre isole, Sicilia, Sardegna e Corsica, sono unite da un ponte vocale e culturale. Attualità, musica e storie raccontati da chi il Mediterraneo lo vive ogni giorno. Anche quest'anno la trasmissione si arricchisce settimanalmente delle voci delle radio nazionali di Tunisia, Romania e Turchia. Nuove voci che si affiancano oggi a quelle di Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e di Matteo Burini da Bassia per Radio Corso Frequenza Mora. E in attesa che rientri la Sardegna, diamo un caloroso benvenuto questa settimana alla collega turca Fatma Esra Accia.
1: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e ai miei colleghi di Mediterradio. Sono Fatma Esra Accia, dalla radio La Voce della Turchia, e sono orgogliosa di far parte anche questa nuova stagione di Mediterradio.
2: E buongiorno a tutti, contenta assai di ritrovarvi stasimana per un nuovo episodio di Mediterradio. E allora principiamo subito Adelaide con le tematiche della nostra missione.
0: Partiamo dalla Sicilia, dove è scoppiata la protesta per il caro carburante. Il comparto agricolo e vitivinicolo sta affrontando in questo momento una grave crisi a causa del raddoppio del costo del gasolio agricolo. La soluzione? Il bioetanolo ricavato dagli scarti della produzione del vino. Ce ne parla Mario Ragusa, ricercatore della startup Nuovi Mille di Marsala. Poi andremo in Corsica per sentire Nathalie Carrà, architetta e docente all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ci racconta la sua esperienza sullo scambio tra studenti universitari italiani e corsi. Poi nuovamente in Sicilia, a Catania, dove abbiamo raggiunto Alessandro Idonea, attore e regista teatrale, che insieme alla sua compagnia dal 2014 porta in giro in Italia e in Europa 262 vestiti appesi, una toccante pièce di teatro civile sulla tragedia delle Marsinelle. Infine andremo in Turchia per scoprire un utilizzo del tutto nuovo del fiore della rosa e sentiremo Şeyma Nur Güneş, docente del Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz ad Antalya. Dunque partiamo dalla Sicilia e dal problema del caro carburante. La Sicilia si blocca contro il caro carburante, benzina e gasolio alle stelle stanno mettendo in ginocchio l'intera isola, dai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura fino alle famiglie. I blocchi stradali e i presidi minacciano di paralizzare i rifornimenti e il commercio, mentre i lavoratori chiedono a gran voce un intervento immediato del governo. I rischi dunque per la nostra economia sono elevati, ma una soluzione potrebbe venire proprio da uno dei comparti della nostra economia maggiormente colpito dalla crisi. E allora cerchiamo di capire insieme al nostro ospite come potrebbe essere affrontato e probabilmente anche risolto il problema del caro carburante. Mario Ragusa, ricercatore della startup I Nuove Miglia di Marsala.
3: Sicuramente una via praticabile che nel tempo è stata utilizzata, perché negli anni in cui la vitivinicoltura usufruiva di grandi distillazioni, di grandi masse di vino, tutto l'alcol finiva nella carburazione, soprattutto in Svezia e nella mobilità urbana. Questo perché l'utilizzo dell'alcol nella carburazione permette di avere una riduzione notevole degli inquinanti, ma anche perché si va a smaltire un prodotto in eccedenza. Quindi dai sottoprodotti attualmente vi è una via praticabile, che è quella della produzione di grappe o di altro, però nulla toglie che tutti i sottoprodotti possono essere utilizzati appunto per la produzione di alcol a fine di ottenere bioetanolo, che attualmente si miscela in ragione del 7% con la benzina, ma nel diesel bisogna addizionare biodiesel. Ma per fare il biodiesel necessitiamo di utilizzare sia oli vegetali sia alcol etilico, quindi anche lì è previsto l'utilizzo dell'alcol etilico. Ovviamente questa è una disposizione comunitaria, vi è l'obbligo di miscelare e mettere al consumo carburanti sostenibili, e questo tuttavia si fa usualmente.
0: Cosa servirebbe per mettere in circolo il bioetanolo?
3: Attualmente in Italia, dai dati estrapolati dal GSE, si utilizzano 220 milioni di tonnellate all'anno di biocarburanti, di cui la parte preponderante è appunto il bioetanolo. E tutto questo bioetanolo viene importato dall'estero, perché ha un basso costo rispetto all'etanolo ottenibile dal vino. Però visto e considerato che è possibile, diciamo, legiferare in tal senso, si potrebbe dire che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dettato dalle norme comunitarie, un litro di etanolo ottenuto dal vino vale come 10 litri di alcol importato possibilmente dalla fila, dall'Arabia Saudita, da tutti i paesi, perché queste importazioni, diciamo, vengono effettuate da parecchi paesi a livello globale per il basso costo. Questo permetterebbe di smaltire la grande quantità di vino eccedente, giacente in cantina. Oggi si parla addirittura di un quantitativo pari a 2 vendemmie, e quindi parliamo di veramente quantità enormi, che non hanno mercato. Quindi, se si arrivasse a definire che un litro di alcol ottenuto dal vino vale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo come 10 litri di alcol importati dall'estero, chiaramente abbasseremmo in maniera indiretta il costo di ottenimento, ma risolveremmo un problema sociale grande, perché permetteremmo a tutta la filiera del vino di continuare a sopravvivere.
2: Vino e bioetanolo insieme è assai interessante qui, perché sarebbe come mettere insieme traizione e innovazione in un mondo dove si ricerca sempre di ridurre l'uso delle energie fossili, valorizzare risorse locali a materia in più di produzione agricola. Può avere un senso, di anche una maniera di far nascere soluzioni nuove, aperte di una produzione o di processi che esistono già.
0: Sì, Matteo, non soltanto tradizione e innovazione, ma anche economia sostenibile. Quindi la soluzione al problema del caro carburante c'è, forse viene ignorata. Certamente la grave crisi che sta toccando tutti i comparti della nostra economia non è un problema che riguarda solo chi coltiva la terra o chi trasforma le materie prime. Il problema grave è che tutto ciò si tradurrà e già si sta traducendo in una maggiore incertezza economica per tutte le famiglie italiane, e il rischio maggiore e che tutto ciò andrà ad incidere anche in maniera negativa sulla nostra salute. Per fare solo un esempio, se i nostri contadini non potranno seminare il grano a causa del costo esoso del carburante, aumenterà ancora di più la quantità di grani esteri, quelli dal Canada o dall'Ucraina, che sappiamo perfettamente essere trattati con il glifosato.
2: Quando a Corsica e l'Italia contrastano anche all'università, è sempre interessante per noi di sapere, o pare che l'hanno i nostri vicini di fronte a noi, non a nostra isola. All'occasione degli scambi tra professori universitari qualche settimana fa, abbiamo avuto piacere di discorrere con bidati di Terra Verma, Andrea Carteni, professore a Sapienza di Roma, la settimana passata. Oggi è Natalina Carà, architetta e insegnante all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Un'occasione sicuramente interessantissima da non perdere nel mio caso, perché comunque la mia università, ma anche la mia formazione, ha usato il Mediterraneo, il bacino del Mediterraneo, con tutto ciò che in esso è contenuto, dal patrimonio soprattutto, dall'identità, ma anche dai territori, dagli spazi e della città, come principale fonte di ricerca e di studio e di formazione.
2: Che vi ispira poi a Corsica quando siete qui?
4: La Corsica effettivamente è un piccolo microcosmo che rappresenta in tutto e per tutto quello che è la cultura e l'identità, appunto, dell'intero bacino del Mediterraneo. Dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale, identitario, è un territorio che rappresenta appieno quello che è il contesto del grande, diciamo, dell'area vasta del bacino del Mediterraneo.
2: È importante per voi italiani in generale, universitari, di stringere oggi e lì è qua Corsica?
4: Sì, è importante creare rete e creare sistema con l'intero bacino del Mediterraneo, e ripeto, la mia università l'ha fatto per tanti anni, continua a farlo. Anche il nome che ha deriva esattamente dalla costruzione di questa rete che all'interno del bacino si era creata. Stringere questa e comunque completare, diciamo così, o comunque arricchire questa rete con la Corsica è sicuramente molto interessante, perché comunque è un contesto culturalmente molto attivo. Lo vedo da quello che è venuto fuori da questo forum che è stato realizzato in queste giornate, e anche per ciò che questo luogo dal punto di vista fisico e strategico all'interno del bacino rappresenta.
2: è importante di scambiare con altri colleghi universitari di tutte le regioni e di un spazio, perché oggi abbiamo un Mediterraneo di tocco da tensioni politiche e anche da guerra.
4: Sì, sicuramente è un'occasione ghiotta, interessantissima, ma soprattutto è un'occasione che come dire, fa capire soprattutto poi il tema che questo forum, di cui si occupa questo forum, che è appunto il tema del patrimonio culturale. All'interno del bacino il patrimonio culturale è un elemento unificante di tutti i contesti.
2: E per compienta gli scambi tra l'Università di Corsica e quell'altra mediterranea, all'occasione di un forum di cattedra UNESCO, e subito le dernu sabe di Abasqualino.

0: Il nostro mar Mediterraneo nell'antichità non era solo via di scambi commerciali, ma allora, come oggi, funzionava, potremmo dire, quasi come internet, facilitando la circolazione di idee, scienziati e studenti. Un esempio di questo fenomeno è stata la Biblioteca di Alessandria d'Egitto. Questo centro funzionava esattamente come una moderna università internazionale di alta ricerca. E poi, altro esempio classico di mobilità studentesca, è stato il Grand Tour culturale dei giovani romani, che completavano la loro formazione accademica, soprattutto in retorica e filosofia, trasferendosi nelle celebri scuole di Atene o di Rodi, anticipando quindi di millenni il concetto del moderno programma Erasmus. 70 anni fa, l'8 agosto del 1956, il fumo nero di un incendio nella miniera di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, inghiottiva 262 vite, tra cui 136 minatori italiani in cerca di un futuro. Oggi quella ferita non si chiude, ma si fa teatro dal 2014 grazie ad Alessandro Idonea e alla sua opera 262 vestiti appesi, una produzione della compagnia Giovani Attori per Giovani Spettatori, che in questa stagione attraversa i palcoscenici d'Europa per restituire un nome, un volto e una storia ad ogni assenza. I testi di Maria Elisa Corsaro sono tratti dal libro Per un sacco di carbone della giornalista Maria Laura Franciosi. Mediterradio ha raggiunto a Catania durante le prove l'autore e regista Alessandro Idonea per capire come il linguaggio della scena riesca a mantenere viva una memoria che appartiene profondamente alla nostra identità.
1: Una volta raccolte tutte le storie, le informazioni, io ho passato quasi un anno e mezzo a domandarmi come raccontarlo, perché chiaramente non puoi sintetizzare 20 anni in un'ora e mezza di spettacolo. Poi però finalmente trovai questa chiave di lettura, secondo me, dal mio punto di vista, interessante, perché è raccontata dal punto di vista di chi non è mai partito in realtà, e che proprio per non essere partito sente poi la colpa addosso dei propri amici, compagni che invece sono partiti e sono morti in quella tragedia.
0: Questo spettacolo ha anche una lunga storia alle spalle, viene riproposto quasi ogni anno, ma quest'anno è in occasione appunto dell'anniversario del disastro. Com'è cambiato il tuo rapporto con questa storia?
1: Ma in realtà io la necessità l'ho sentita sin dal primo momento, e ho sempre rispettato questa storia, e appunto se da 12 anni continuiamo a portarla in giro è perché sentiamo il bisogno e la necessità di raccontarla per fare sapere alle future generazioni da dove siamo venuti, chi siamo, perché se vogliamo migliorare nel futuro dobbiamo prima sapere da dove veniamo, dobbiamo sapere quali sono le nostre radici. Oggi si sente tanto parlare di emigrazione, immigrazione, rimandiamoli a casa, chiudiamo le frontiere. Non è un discorso di fazione politica, è un discorso che bisogna ricordarsi che 70-80 anni fa gli immigrati eravamo noi.
0: A livello proprio strettamente personale, quando si spengono le luci e finisce tutto, riesci a sentire la voce di qualcuno di questi minatori? Cioè cosa provi a livello personale, emotivo, dopo aver portato in scena le voci di queste 262 persone?
1: Ma io sicuramente sento una profonda gratitudine, perché lo spettacolo tra l'altro finisce con questo elenco dei nomi di questi morti che non sono mai più ritornati in superficie quel giorno, e si conclude con noi che appunto portiamo via questi vestiti, i vestiti appesi, e i nomi che continuano a essere elencati. E ogni volta che si spegne la luce c'è quei 6 secondi, 7 secondi di totale silenzio tra noi attori e il pubblico, che è sicuramente rimasto colpito. E quando finisce quello spettacolo, ogni sera quel silenzio è come sentire un grazie per aver ancora oggi raccontato questa storia.
0: Durante l'incendio della miniera di carbone, quell'8 agosto del 1956, a Marcinelle morirono 5 minatori siciliani. Non ci furono vittime sarde quel giorno, ma è pur vero che in miniera si morì prima e dopo Marcinelle. Allargando l'orizzonte temporale, tra il 1946 e il 1956, le stime storiche indicano che nei bacini minerari del Belgio, tra cui Marcinelle e le altre miniere della Vallonia, morirono complessivamente recente circa 600 lavoratori italiani a causa di incidenti sul lavoro.
2: Ridruemo subito da Turchia a nostra amica Fatma Esraccia.
3: L'hai letta nelle poesie, l'hai sentita nei profumi, l'hai vista nei giardini, ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di un fiore, è un sapore antico, una cura naturale, una tradizione che dura da secoli. Oggi vi parliamo di una veste da tutto nuova della rosa, la rosa come ingrediente in cucina. Facciamo un viaggio insieme tra cultura e gastronomia. Quando pensiamo alla rosa commestibile, il primo pensiero va alla Turchia, e in particolare a Sparta, la capitale mondiale di questo fiore. Qui ogni anno i campi si tingono di rosa e il loro profumo riempie l'aria. Ma la rosa oggi non serve più solo per i profumi o i cosmetici, ma sempre più chef e appassionati di cucina la usano per preparare dolci, bevande, sciroppi e persino piatti salati. Ma perché la rosa ci piace così tanto anche a tavola? È solo per il suo profumo o fa bene anche alla salute? Lo abbiamo chiesto alla nostra esperta Sheyma Nur Güneş, la professoressa dal Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a proposito di questo meraviglioso fiore. Dall'antichità fino ai giorni nostri, la rosa è stato uno dei fiori commestibili più utilizzati e consumati dall'uomo. Sono diverse le caratteristiche che la rendono particolarmente interessante anche dal punto di vista gastronomico. Il suo profumo, l'aroma inconfondibile, il colore e il suo aspetto hanno fatto sì che, nel corso della storia, la rosa attirasse l'attenzione di culture e società diverse, diventando a tutti gli effetti un prodotto gastronomico. Tra le cucine che ci offrono gli esempi più ricchi dell'uso della rosa in gastronomia, c'è sicuramente quella ottomana. Se guardiamo alla storia, vediamo che l'olio di rosa, l'acqua di rose e i petali di rosa, freschi oppure essiccati, venivano utilizzati in diversi modi nella cultura culinaria ottomana. La rosa veniva impiegata, per esempio, nella preparazione di marmellate, dolci, composte e sciroppi. Ma non era soltanto un ingrediente, veniva utilizzata anche per arricchire e rendere più particolare la presentazione delle pietanze a tavola. Nei palazzi ottomani, inoltre, venivano coltivate rose rosse e rose muschiate proprio per essere utilizzate in cucina. La rosa aveva un ruolo anche nelle pratiche della medicina tradizionale. Durante il periodo ottomano venivano utilizzati prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose e il miele di rose. Oggi invece, oltre alle proprietà antiossidanti della rosa, sono oggetto di numerosi studi scientifici anche i suoi composti fenolici e altre sostanze bioattive. Alcuni esempi di questo patrimonio culturale sono ancora presenti e fanno parte della nostra tradizione. Tra questi possiamo citare il locum alla rosa, lo sciroppo di rose e il güllaç. Oggi però il crescente interesse per i fiori commestibili rappresenta un'importante opportunità per recuperare queste tradizioni e reinterpretare queste ricette nella cucina contemporanea.
0: E adesso la musica dalla Turchia. Ezra, cosa ci proponi oggi?
3: Vi proponiamo un brano che lega la Turchia all'Italia e che porta con sé una storia tutta mediterranea. Ascoltiamo Ajda Pekkan, una delle voci più amate della musica turca, con Son Yolcu. Il brano è la versione turca di Senza Fiato, uno dei grandi successi della cantante italiana Mina, e mantiene intatta quella vena malinconica e intensa che ha reso la canzone così speciale. Due grandi voci, due paesi, la stessa emozione. Ascoltiamo Ajda Pekkan con Son Yolcu.

0: salud e sa viagem migrov no so a Sai Village a ti ridroa bi pe di da ostra ostra emission ne di da ostra simon sa me donc sina tre o remez ou aspet ou aspetem e ostre diam e so co Hugo a tecnica e Marie-Ange a la colio donc baspetem un grani
1: RTFM di da ostra.
0: Ehi, Simon Sam e Sina, tre ore e mezzo, ci lascia un tempo di parlare di giochi bolle, di aspetto dunque i vostri diamme a Gastagna, una bella canzone di Giancamelo Pasquali per cominciare.

0: Agastagna, Gian Camillo, Pasquale, Nanta, Vreguenza, Mora, e ci dice per noi. Salute, Oise.
1: Allo.
0: Come si dice, Oise, babà?
1: Beh, tutto va bene, buono.
0: Yeah, babà, Oise, vi ringrazio. Allora, chi c'è di noi?
1: Eh beh, due notte in due soldi già.
0: Ah, una soldi, dimmi. Ah, sono curiosa, Oise, beh.
1: È indurto.
0: Ah, è l'orto. Ah, pensavo giustamente che aveva cambiato di stazzo. Per questo che mi mandava. Ah, no, si è l'orto. Ah, non è mica normale, perché si è l'orto? Allora, più in Bizzagno o no? Come è il tempo?
1: Giustamente, perché c'è che diventa Marione, che è coperto, ma più è mica.
0: Ah, coperto, ma più è anche, d'accordo.
1: Perché è un affare. Se la da più, come più in questo momento, un dogaro, quella allerta rouge.
0: Yeah, in Francia bon. L'affare è complicato, io giù, è l'intesa.
1: Qui fa già paura.
0: Mi penso.
1: Qui vi garantisco che la fa già paura, per strade, per le case, per l'orti, per tutto.
0: Yeah, per la natura e per l'uomo in generale, sicuro.
1: Qui fa già paura, vi dico,
0: Yeah,
1: si può fare nulla.
0: Ah, no, bon, sicuro.
1: Per venire all'orto, c'è tellement a fare a farla.
0: Allora, chi gira il programma oggi? Ditemi, Giuseppe.
1: Beh, tutti i legumi d'inverno, gli avocado che si piantano.
0: D'accordo. Ne parlavamo la straorta, quando quando gira.
1: Preparavo il terreno. I caligiori, i broccoli.
0: I bombi, mi avete detto, no?
1: E ci vuole dopo a fine della settimana, a luna nuova, udece e va e i pisi.
0: E va e i pisi, d'accordo.
1: Ah beh, c'è sempre le cose da fare.
0: E vi resta, noi i bomiori, e bumade.
1: Ah oui. Se posso sapere se ti domande, tutti i giorni di altre persone che mi chiamano. Ma allora, mi piace mica mancare. Quello che chiama Nanzo, che è tutto fatto normale, come si è servito prima.
0: Premier arrivé, premier servi, come le dicono i francesi.
1: Dunque, questo è un buon amico di noi.
0: Ah, no, sicuro.
1: Ah, oui, buona cascetta.
0: E ditemi che cosa, avada a Zarza voi, bumade, giustamente.
1: Mi faccio ridere perché chi. Con tutto ciò che è condannata, se non faccio mica salsa.
0: Giustamente per questo, così non si vuole non le birristano.
1: Tutta l'annata.
0: Mi penso. Ma non abbiamo mai parlato di salsa, e non sappiamo mica se avete già di oggi, o non sappiamo mica per questo chi vi voglia domandare.
1: Beh, oui, state attenti, Saviglia. A me non mi piace mica mettermi davanti, ma quantunque, ha 200 piedi.
0: Ha
1: 200 piedi. Vi rendete conto ciò che ho 200 piedi? Poi mica dei chiughe.
0: Penso che non mi rendo mica conto io personalmente, perché con ha mica non mi rendo mica conto, ma penso che gli assai, giustamente. Ma ci puoi spiegare, Isepo, come bovade giustamente questa zarsa? Come rebarrate?
1: Papà, sono mica io,
0: Ah, d'accordo.
1: Papà, e c'è madame.
0: Questo è un affare, mica... questa azarte è un affare, particolare.
1: Saveria, già, non è che due mani.
0: Sicuro. Già uno... Poi mica va tutto,
1: Non l'avete detto. Un orto, davanti così, e poi non è che mica solo. Non è che mica solo che 200 pomate, a chi non
0: c'è tutto il resto, sicuro.
1: A chi non mille porri.
0: Vabbè. Facci evritare i borri di noi, a Ostramoia.
1: E che?
0: Evritare i borri.
1: Questo è buono.
0: Sapete
1: che gli è speciale?
0: Sicuro.
1: Amporrate speciale, e poi la dita amporrate. Bon, state assente. Mamma, sicuramente una persona anziana, mamma. M'han parlato a farle. Vi garantisco che ci manca sempre qualcosa per giungere a un livello di
0: E non so mai gli stessi, che è vero. A mio mamma ne m'han parlato anche a me, ma un giungo mica a fare proprio come la veggia ella, il gusto non è mai gli stessi.
1: Non si può mica spiegare.
0: c'è mica spiegazione, Berra, avete ragione.
1: State pure vicino, state là pure assente. Ognuno mica riesce, non si sa mica perché.
0: Mica come la vagella, no, questo non è mica possibile.
1: So buone. Ma non ci manca qualcosa. Perché gli è parevole per imporrate come per queste cose.
0: Come per la cugina in generale, beh, i nostri specialità di nostre mamme e di nostre mamme, non dimo mica fa come elle, ce la fa.
1: Non so mica se lei le hanno 80 anni davanti a lei, che gli hanno fatto talmente. Può essere che venga da questa, ma può essere che venga da queste cose.
0: C'è appena immagino.
1: Sono mica come le soie.
0: C'è qualcosa di magico, hein? C'è appena immagino.
1: È vero, Oise. Allora, ma aspetta quelli ben lo l'ha detto.
0: Oise. E me mi verrebbe assai piacere che a vostra moglie mi contessi come la si va già a Zart, hein?
1: Francamente, non è mai fatta.
0: A mia mamma ne aveva già. On a mai avuto l'occasione di veramente imparare, la giovane stava, ma penso che ciò le ha trasmette, veride, ciò le giovani imparare, sino a farla.
1: E bagliare di qualcosa, usare, azzarcia. Da quando è bavate, fino a venire l'inguerno, tutti i piatti di bavate, danno un altro gusto.
0: E questa, cambia tutto l'affare, cambia tutto.
1: Se vai a vedere. Noi compriamo, io ne compro poche mica. Ma se andiamo a casa, a me mi danno i brusori. Portanto, la reputazione, butti in Italia e tutto. No.
0: Ci mettono
1: qualcosa. Ci mettono qualcosa per conservare.
0: I zucchero, per conservare.
1: Noi mettiamo il pecorello, mettiamo l'acirgo, mettiamo. A me mi deve brusare.
0: Sono da consento con voi, Oise, non c'è da bere.
1: A prossimo, Javier.
0: Un abbraccio, Oise, buona giornata e a presto. A ringraziare, Shala, devi la Oise. E gli radise per parlare, mi dice, sta zarza e buma, che i nostri anziani, i nostri mamma, i nostri wabboni, e questa è bella, mi piacerebbe assai avere arrivato, aspetto dunque che a moi e Ise ti ha messo in l'emissione, quando la ola in tutti i casi, adesso tu ieri e quarto gara amica, aspettiamo, e oltre di a 0495 30 20 20, intanto una magnifica canzone di Diana Dall'Alba. Cudioghi, ci stiamo a sente.
2: Badaremo a guerra in corti di la scuola, soldati di una stonda, con gli scusali scuri

0: Gianna di l'alba, yogi non ta frequenza amore, c'è Lorenzo con noi. Lorenzo, salute.
1: Salute, saluto a tutti.
0: Come siete? Come va?
1: Come femmo, femmo come poema.
0: Ciò le che?
1: Sempre così.
0: Chi c'è di noi?
1: Allora, tipo saluto gli all'amico, saluto all'amico Ortolano che viene in chiamà. E lo, sto amico, ben intesa chi... ma fa una magagna ridicola, non ma mica fa una magagna di critica. E so gli è pomato, non li facciano mica uso. ma, o sente noi poco, volei chi ce n'è sempre poco, ce n'è mai abbastanza. O signor, è come lei dice la canzone, sente noi suo, perché gli è lui che l'ha zappato. Dunque, penso che un nemico è un'attiva maniera di pensare. E che forse li verrà un po' piacere e coraggio.
0: Sicuro.
1: Davanti su qui. Allora, e mi ha parlato a Strafari, se tu se vuoi permettere.
0: Sicuramente, mi sto assente.
1: Allora, e mi ha parlato, ieri stavo assente a Juan Carlo, e una di un mica ho avuto tempo di chiamare, poi c'è che tutto il mondo chiama, che tutto il mondo si ha più tempo di passare. E ha inteso un amico che ha chiamato e che diceva un neanche uno tempori. E come a marci caccare ranterà da un po' ha detto ciò le raccogliunghi a di o Saviria chi c'è un neanco chi vuole io un neanco uno tempori
0: per me l'espressione vuole io un ci siamo ancora giunti che cosa così
1: o un ci siamo ancora giunti o la storia non è ancora finita.
0: Io l'affare continuè già e non abbiamo mica messo un punto di geraggio.
1: Allora io voglio spiegare, vada lì.
0: Ma se vuoi vedere avere la spiegazione, perché
1: ma spiegazione, sì. La spiegazione l'avete quasi detta, non è ancora finita, ma la storia è in famiglia.
0: Ah, d'accordo.
1: Allora voglio spiegare, voglio raccontare. Come io so, 100 anni dopo, non inteso, eh? Perché un dato mica sai questa storia.
0: D'accordo.
1: Conosco anche i nomi e famiglie, dove ci sono sempre so case, i zoologi.
0: D'accordo.
1: E c'è la storia di parecchi nei paesi, parecchie famiglie che campano tutti insieme, come a Vanneville. E un giorno pare da so che la storia dice. Sai che i cavalli, le mule, i jumenti e compagnia nascevano per i paesi, ben inteso. Allora quello che aveva più bella jumenta o più bello cavallo andava a far copia a jumenta di certi paesani di paesi e di un paese all'altro. E la persona porta un cavallo a jumenta a far copia per pochi, nasce una lediga, una storia e la storia si finisce in una fucilata. L'uomo muore di una fucilata. Allora, quello che ha portato a Jumenta se ne va in dicendo che c'è un paese insieme, così e curà, e una amica sta qui, e pia io, e porta per un Bruno. Non so se voi conoscete,
0: e Bruno conosco.
1: Lo redo, Bruno e compagnia.
0: Conosco,
1: io so che c'è un po' di comunque, c'è un po' di maloghi.
0: Sono i triloghi.
1: E la persona pia io, e attraversa ai casette, un fiume alto e più acqua all'anno. E quando lo passa nelle casette trovo un giovanotto che lavorava dalla staberta di un fiume con voi. Allora la persona dice, oh, come va? Vabbè, no, non va mica bene, zitto, un po' che io è nata la cuffa, è nata una catastrofa e mi ne ho, che sono troppo contrariato. Dice, chi c'è? Udale è stato un dombo da Udale famiglia, da Udale. E come? Ma non so che non sapeva mica che era appresa so chi so la storia, era uno dei amici intimi, che era stato morto.
0: D'accordo.
1: Quello, sai che nei tempi c'era sempre quello fucile a ciacollo, come la giacchetta e il colpetto e tutti quanti. E via, scoppia ioi, lega e colla. E quando lui viene in paese ha avuto un capo all'orientosa. E poi si imposta una stretta, un strittone di Ugiassu e tutto quello che giungia in paese per bere, so che lo si era passato, tutto quello che gira di sopra mia lampava. Allora quello che poi se diceremmo fermo appena un film, ma quando lui giungia a Udale sentivano un colpo, andavano a far cassi, se lei era un'unica famiglia ci passava anche questo e tira avanti i dalli. Ma è lui avanti di Berte Aguaggio a persona aia detto a persona che aveva quella giumenta che si ne è portato in suo paese, aia detto un tinché da che non è ancora un tempo come per dire aia giunge avanti notte per poi bere ciò che lui si buia fa.
0: Yeah, d'accordo, hai capito, d'accordo. Se le ranote la fare, se la via è tu è notte, boh, la fare è ragonfio.
1: Si passerà domani, ma lui l'ha detto così, l'ha detto che avanti notte la fare seria o regolato o mica regolato, perché queste storie non sono mai regolate. La vendetta ia essere fatta, dunque è piuttosto una storia di vendetta.
0: Piuttosto un affare di vendetta, giustamente.
1: La storia, perché le storie sono la sabella da un principio fino alla fine.
0: Espressione dopo è stata adubrata per altre situazioni, sicura, posto che è stata, ma a storia, parte dunque di una vendetta e usare su parte dunque di vendetta.
1: Parte di vendetta. Una vera vendetta, una vendetta vera con una storia vera contata.
0: Non è mica una storia inventata di qualcosa che
1: no,
0: si è passato.
1: No, è una storia più che vera, più che vera, si sa i luoghi, si sa tutto, si sa due d'estate, si sa. E poi attenzione, in paese non data mica i 500 anni fa,
0: Dunque, non è anche un altro non è anche un altro tempo.
1: Non è anche un tempo, tutti quelli che a Igeno e poi manco noi, dimmo beh appena tutto, ma dire questa storia di una vendetta, è come se avesse una catastrofe, come dicono in francese, e che una persona dice non è anche un tempo, vorrei veramente so che la vorrei. Un momento
0: dopo
1: ci sarà una vendetta.
0: Sì, basta, d'accordo. Noi in corte abbiamo, si è calmato da Vignano, si calmerà anche lui. Che non dovremmo appena tutto, non è mica gli stessi affari. Ma si è calmato, Ugo.
1: No, ma tutto è interessante.
0: Ma è vero, questa espressione, a Ostra, ciò che è bello è che c'è una storia veramente particolare, una vera storia in più di guerra. Dunque, l'espressione è bene di guerra cosa così. E dopo, come un po' sui, l'affare può andare, l'espressione può andare per situazione assai sfarente.
1: No. Per parecchi affari, per esempio, noi ci accavino di una vacca, un bidello ci scappa queste montagne e dimmo neanche uno tempori, ma io non senso che io tanto avanti stasera tanto
0: a ridruemo
1: per dire che sto giorno qui non sarà mica verso per noi, in questo senso io neanche una amica verde della giornata avanti a venire giornata la fare sarà diremmo malorosamente hanno fatto migliori danni, ma sarà regolato, la storia sarà regolata. E questo è come tutto ogni paese, e poi nelle storie antiche, perché i paesi erano pieni, e famiglie, malgrado che li campessero tutti insieme, ogni paese c'è i veste, e poi c'erano anche quelle storie cattive, e famiglie che si danniano forse anche un caro.
0: E questo è l'umano, di l'umano che è così, di noi.
1: L'umano è così, questo è come nelle piazzole, un paese in due mi sono grandato, due c'era, voi forse non sapete, ma a voi mi contate, c'era un giudice nelle piazzole. Di tempo, una da mica donna di 300 anni fa, da i poco. C'era un giudice Emanuele di sta famiglia, che ne so, e chi giudicava in pei croce. E sto giudice, così torna lì stesso, è una storia che si assomiglia, ma vera, vera, e chi la persona gullava con suo cavallo la mattina in pei croce a giudicare quelli che avevano fatto sciaure. Dunque, una mano come tutte le mani si goia usa cavallo e pia su e con la be e udombano forse be una storia con era mica passata come lo sai passata e tombano un giudice e un momento adu per bindiga un giudice in una notte in paese dopo non so mica la storia a certo per cento non conosco più i nomi di quelli che hanno avuto queste storie o se le erano veramente un paese o in astro sicuramente un paese, ma pare che un sideluccio 10 anni ha tombato 7 uomini.
0: Sette
1: uomini in una notte e dopo quando si sono giunti come si dice i gendarmi a viola di Uiuice è morta un facedanto e c'è sempre la sua casa e sempre abitato e tutto e persone hanno detto qual è il catombo iuge, qual è il catombo, scusatemi, qual è il catombo isetomi in paese, perché erano un paese, ma questa si era passata una notte, e la mattina così di luce ha detto sono stato io, ah, ha detto allora se tu sei stato tu, non si può immunda.
0: Ah, d'accordo.
1: E la storia si è arrestata così, la storia di un mica aver piato a chi sia, averlo scappato, averlo chiuso a vita in Cayena, la storia si è arrestata su di luce così, e ahi mo sempre noi in paese, ahi mo sempre algun tempo non era mica stata una bella giornata, sicuramente
0: no,
1: all'epoca di tanto,
0: sicura,
1: ma perché c'era una famiglia che aveva perso un babbo, ma l'hanno detto così. So io, usi di luce, so io che gli ho fatto. Forse era un nipote o forse era un figlio, ma questo non posso mica veramente io, perché non posso mica io senza essere sicuro.
0: Ma io sicuro, sicuro. Sicuro. Io non conoscete mica a piazza veramente di ogni attore di giornata con nome di famiglia, ma sono storie che sono contate.
1: No, ma famiglia conosco più che ben, ma non si può mica contare
0: le
1: storie, io ti sono raccontate senza aggiungere veramente a un soggetto diretto, quantunque avere una perte appena di rispetto per
0: se
1: storie in
0: E dunque contate questo in paese e vi rammentate insieme con deposito insieme e vi rammentate
1: sono i nostri anziani che hanno più di 70 e più che restano nel paese, chi raccontano, e noi siamo qui, per contare ai nostri fiori, ai nostri violini, che la si più un bene o un male, come la prima strada che giunta nel paese, come la prima acqua che giunta nel paese, come tutto ciò che si passa nei nostri paesi.
0: Tutto ciò che ha fatto la vita di un paese durante anni e anni, secoli e secoli, e che si trasmette dunque a generazione nuova.
1: Ecco, così quando lo si conta che all'ultima vendemmia in paese di Ebiezzole o all'ultima e poi tutto si finisce. Dopo io mi ne pego, tutto pianta e tutto cambia.

0: No, è vera, è vera. La fa...
1: Allora, io penso che la vita di Dondo era straziata, ma era più affettuosa, era più nostrale, era più brava. La vita di Dondo era brava.
0: E allora straziamo anche qua, di una maniera differente, perché che ustrazio non è più lo stesso. Ustrazio ha cambiato di faccia, di geraggio. La maniera ustrazio non è più lo stesso, ma penso che ogni generazione conosce l'ustrazio e come vuoi dire, può essere che ciò che ha cambiato piuttosto di la maniera di avere la società, mica in maniera solamente individuale, ma di maniera collettiva. E sta società non avremo più così. Questo per me è ciò che ha cambiato di maniera profonda. Ciò che è boide, che sia chi casca, c'è sta società accanto, intorno, per andare, e oggi è bene a chi di maniera individuale, campiamo più di maniera individuale.
1: Io avevo, campo sempre all'uso antico. Pediti che domenica sono curato uno San Pedro a bere i minimali e quando godo qua su passo all'uso mica turisto ma mezzo come lo si dice e quando sono giunto per passione con amici in punto San Pedro ne essendo curato per i minimali giunto in punta sono una persona che saluto a tutti e a gente questa a gente non. Ma perché chi se li godano 10 persone che giungono a una scuola non si salutano mica? E non vedo mica perché la vita non è mica più bella quando tutto ognuno si saluta. E dopo per bene a qui, dici a tutti i paesi di Agasinca, di Torrezza, di San Sinevelino, di mari, di montagne, e tutto il mondo stava assente. E dopo alla fine ne riconoscono che un momento dato di me aveva una spertiera che se soli in uso mondo.
0: Sicuramente.
1: E correndo salutavo a tutti. E sono giunto a un momento dato che ho detto a amici che ho invitato che giungono a nostro, ho detto in francese ti hai visto, e mi ho fatto tutta la montagna, tutto il mondo ha salutato. Io sono curato senza sacco, senza vista, senza nulla, perché io ho un luogo e dopo io ho un mostazzo e mangio meglio. E quando sono passato un luogo c'era un focca lui strave per cambiare di luogo. E la persona, quando l'ha già visto, una persona femmina, ha cambiato il luogo. Ha cambiato il luogo senza il buongiorno. Ha detto, vedi, ho solo pensiero. E chi se la vende una condinata, non li puoi manco prestare la vista. Perché chi... Tutti là c'era Moetti un giorno e questa persona qui forse era più franca, era più fiera che l'altra, o si sentiva più forte che l'altra, ha cambiato il luogo per passare. Pertanto c'eravamo forse anche arrestati per la galla passata e forse l'abbiamo tenuta, tesa ancora a mano se non c'era un scalino alto. Ma questo è il senso di tendere a mano a una persona perché la godi un scalino più alto. È una maniera già di campare.
0: È una maniera essa, è vera.
1: Una maniera essa, una non da bene con quello che è più grande, più ciuco, più ricco, più vecchio, più giovane.
0: No, è una maniera di campare di come si è stata alle uadu, no? E di ciò che è boside, più profondo di la nostra umanità. E sono da consento con voi, per questo siamo tutti sfarenti, ma scambia tutto e poi la società di noi a maniera di campare tutto ha cambiato. Bon, c'è quantunque maniera di sperare di noi e ragione di sperare, hein? Ma è vero che ha cambiato e ho gustato o vogliamo fare di maniera semplice, hein?
1: È per questo che quando diamo a dire la vostra tutti quelli che sto assente non posso mica tutti i nomi, ma hanno tutti questo senso quantunque che rivenimo non so chi si passava 20, 30, 40, 50 o più anni fa non è mica rivenuto non tutti i nomi ma è per questo che questo momento di spertezza ci piace
0: sicuro.
1: Per via che tutto ognuno dice la sua, tutto ognuno dice la sua critica o tutto ognuno cerca di far avanzare la storia o conta quella storia o conta ciò che lo faccio nella sua giornata.
0: E tutto qui ha dubrando la lingua in più di qui, dunque l'affare è anche di più forte.
1: Anche più forte.
0: Curvato da dubrare la lingua, mette qualcosa di più profondo.
1: E poi c'è maniera in cui conosce niente, che non abbiamo mai conosciuto. Hai visto io di aver parlato un soggetto e una mano mi ha toccato assai.

0: Io non metterò giù i ritratti in una rete sociale perché persone, ma ho parlato di un paio di scarpe in tempi di vera e una mano mi sono un paese con un paio di scarpe. Dunque, la sta aperta di Corsica, non dico mica nomi, vedi chi sentiranno, si riconosceranno, ma vede.
1: Vede,
0: ciò che è un buon. Ciò che è un buon. A buon radio, forse, contà, si. Ai mofiola o i ci racconta. Dice radio, ha già parlato tale luogo e mi sono trovato queste. Sono storie antiche che restano. Storie vere. Spettere vere.
1: Che vera.
0: Ma non esiste quasi più, a parte ad idea vostra.
1: È una maniera, questa emissione è di una maniera, e vale gamba.
0: Ad un tempo parla una persona in Ayaccio, di davvero, che è un mo' abbone, con i suoi sette fratelli, i suoi cinque fratelli, era per tutto a Trescina Uregno, in Tavera, da Nugario. E un giorno ad un tempo parla una persona che parlava di a casa, in due mo' a chiave, e chi dirà a casa i wabone in Ugario, un mulattiero. Dunque,
1: i bonti si costruisce, non di noi oggi, continuare di non essere costruiti e di idea ostra, e fa Geberte di questa maniera di va a lei a dra a niente, tra i gorsi, tra quelli che parlano la lingua, quelli che l'imparano, e veramente una maniera di un arnese di per l'IA tutti quelli che volano.
0: Bon, allora, forse siamo troppo lunghi, c'è gente a rido, ci scusiamo.
1: No, non era mica troppo lunghi. Era assai interessante, Lorenzo, e vi ringrazio assai. Babraccio e voi, e vi a presto, shala, demila.
0: Vabbè,
1: già ringraziabi, Lorenzo. C'è Filippo con noi. Salute, o Filippo.
2: Saluto, sono contento di trovarvi.
1: Come siete? Come va?
2: Vabbè, piano piano, aspettiamo l'acqua. Ma
1: Face
2: coperte tutto, ma
1: un più è
2: no,
1: aspetta.
2: Allora, salutiamo tutti i nostri amici, salutiamo a Lorenzo Limoghi. Io mi ricordo questa storia di scarpe, quando è passata l'emissione, c'è una persona che si è proposta e ha aggiunto che i scappi sono giunti. Allora, è una prova come Luigi che resta quantunque qualcosa in Corsica. Resta quantunque qualcosa. È mobiliata appena l'aria, ma resta quantunque qualcosa.
1: Sicuramente. Ciò che Luigi ha l'affare. L'affare resta e poi. Si vede.
2: Dopo il nostro amico Giuseppe, salutiamo. Allora, Costidino Giuseppe a Reggio quando lui dice che se lo vage qualche piatto, qualche sosola, che l'ha visto va di essere mammona, di essere mamma, prova a fare, ma come avete detto, non possiamo mai unire a fare gli stessi affari,
1: no,
2: gli stessi gusti.
1: Non è mai gli stessi gusti, no, mai.
2: Allora questo è vero, ma io penso che, bene, come l'ha detto bene, la pratica a lunga, 50 anni, perché si piatti se sosole, e nostre mamme e nostre mamme le facevano più a spesso.
1: On sarà mica di noi a nostra maniera, a noi da stare.
2: Passavano, noi siamo così, quando noi abbiamo qualcosa misuriamo 300 rami di farina, 200 rami di sale,
1: le misuravano tutto,
2: e facevano misura oggi giorni,
1: e beh, voilà. A oggi a vista, come la
2: dice
1: così a mia mamma, fa oggi a vista appena i due, mette appena i due,
2: voilà così, voilà. Riesce tutto. Allora questo è distruante, perché noi siamo così a misura.
1: E non ci aggiungiamo mica, no, è vero. Poi, so piatti e so sosu le ghie, per noi i boe si ripresentano qualcosa, ripresentano nostra persona, e dunque a nostro ricordo, a nostra mente, di appiccata a questo gusto e ride. E dunque non può essere mai lo stesso.
2: In più, nostra mamma, come tutti, Un amico, penso che è un istituto, che ha detto, a Giancarlo, che gli erano un traccio di mettere in onda, di preparare un progetto, quei salevi, e all'ingiro di Omele. Allora cercavo a sapere se non vogliamo qualche parola, qualche proverbio, tutto ciò che è all'ingiro di Omele era interessato. Allora io ho qualche parola, ma penso che conosce, ma non faccio nulla, come i nostri amici, Igor, voilà, c'è qualche parola all'ingiro di Omele.
1: D'accordo.
2: Allora, pedi un essain in francese, un essain, l'essame, o casino, i nostri amici pomontini dicono una piada.
1: Una piada.
2: Dopo sapete che qualche volta là facevano i sonini, facevano i esami dei muri, piatti, fuori di uglio. Dunque questi si chiama l'essen sauvage, si chiama un impiade.
1: D'accordo.
2: Un impiade. Dopo passiamo ad altro affare, la reine des abeilles. Allora si dice l'aba maestra o casino a madrigula.
1: A madrigula,
2: O casino.
1: Allora l'aba maestra l'avevi già intesa, ma mica
2: l'hai intesa. Dopo le rucce è un insieme di un luogo dove non si faceva bene. Le rucce è l'ernaggio.
1: L'ernaggio.
2: La ruche qui...
1: De ugno, la ruche, ugno.
2: De ugno, l'ugno, perché c'è un'altra parola, l'erna.
1: L'erna, d'accordo.
2: Dopo, c'è ce qui si chiama, sapete, quando un mele è fatto, prima di consumarlo, e come volate d'altronde, prima di consumarlo, si filtra. Questo è come volate, si chiama agulada.
1: Ah, d'accordo.
2: Agulada, dopo le pain d'épices, che è fatto appena gomme, è semplicemente un pan di mele.
1: D'accordo.
2: Dopo les alvéoles, sapete chi sono le alvéoles, le vagino, Uvau. E d'altronde vede che c'è castivau e moltivau.
1: D'accordo.
2: E una volta vi ha chiamato e ci ha spiegato appena come le si faceva e tutto. Allora se lui ci sente sarebbe bene che lui gli ha messi per un nostro amico, per noi, ma se per un nostro amico così, perché
1: per un
2: progetto per i sideli, sarebbe bene se lui gli ha messi per darci veramente altre spiegazioni.
1: E caro auditore di Urtaga, se ci sentite, chiamate, aspettiamo la nostra chiama.
2: E cosa vi dire?
1: A ringraziarvi assai, babraccio e a presto. A prossima.
2: Un saluto a tutti, a presto.
1: A presto, Filippo. E Antoine è con noi. Antoine, salute.
3: Salute, salve, come va?
1: Bye bye, boy, come siete?
3: Va un po' male.
1: Boh, tanto meglio.
3: Saluto a tutti i nostri amici, nell'auditori che ci stanno assente e che non ci stanno assente la vostra squadra. Dunque, l'ultima volta mi ha domandato a Baudelaire.
1: Io
3: sono io Baudelaire.
1: Mina Bengo.
3: Ebbene, è una memoria. Donc, on a dit tout quel qu'il y a, les belles qui au bout de l'image au bio à Taouche. Et on a dit tout, comme dit Kim Christianeza, si vous êtes, mais on a dit une qui est stata fatta di un nostro amico, la Nita Zuballa, sicuramente che l'ha avuto un coup de téléphone. Stefano Usagi Isuta. Di Aboesia. E ha fatto l'audizione di Un morto allegro, Le mort joyeux. Un ballo ossimoro. Ahi, come gli è scritta in sotanaccio, e forse tanto un tanto agli abbonati.
1: Io capisco, so come vuoi. Siamo casinchesi noi, che?
3: Non so se muovi di salingo casinchesi.
1: Mi sto assente, Anto.
3: In una terra grassa di allumaga, un mondo, vospa radio di Dida Perfani Vossa, e di piacere stata tutti i modini che ossa, pinciolando, scantato tal un pesce dell'onda. Senza lasci da ora, né caccia né chioa, non so chi acchera o bianto allontanato, fossi e più, ne chiamerei i corbi a ruzzigami, ogni bulpa in cui asoviacata. O salcionale bugi, compagni sempre gabimuzzi, acciagli un morto sciolto e senza induzza, savi campando fiori di ugarinascio. Ciappannando a mia persona andete scusurati, fedimi molto si deci, qualche malascio per la mia adinta anima morta a mezzo e all'andare. Che gli auditori mi scusano dai gli sciappati la rete, perché è vero che
1: un mica facile, da lì,
3: mi piace come è,
1: ma... mi capisco, anche a me mi piace, ma la fare non è mica semplice,
3: tu l'avevi l'abitudine,
1: Et oui, pour ce vieux corps sans âme et mort parmi les morts. Qui belle au script, dit Charles Baudelaire.
3: Qui est magnifique.
1: Oui, magnifique. Qui pille avec un mental trippé. Il y a quelque chose à ça. On pouvait dire Baudelaire et quelque chose à ça spécial.
3: Il y a une affaire
1: d'âge,
3: tout le monde.
1: Mais quand ils ont eu ces spécialistes, les moudions, on est un quel loi.
3: Les
1: moudions,
3: quand c'est les dits à Baudelaire. Direi che Baudelaire, questo non è mica quando l'ha scritto Safari, ma lei cominciava in una decia.
1: A mio avviso non era mica... Non è mica andato a ragoglio le fleurs du mal, questo è sicuro. Quindi a mio avviso, di a vina e di azoida, poi a wassa e opium, mi barre.
3: Quindi
1: a mio avviso, birri appena, aveva i formigoloni... a ma viso assai tutti i giorni, dunque ben raghiè di un testo assai nero, di tutta maniera.
3: Nero, ma è pudente,
1: assai pudente, ieri.
3: Ha fatto una bella traduzione. Si può uscire da un mondo, lascio la piazza.
1: Avevamo un flash a tre ore, dunque ma ci amate o poi avevamo giusca. Avevamo vino a tre ore e mezzo, Antoine. Non avevamo un po', avevamo un'altra poesia.
3: Sì, ma questa l'ho già avuta io.
1: Allora ho usato, allora abbiamo un po'.
3: Un corso che è un brano.
1: Mica troppo, mi fa dire belle idee. Mi sto a sentire un po'.
3: Di amorte i bori. Charles Baudelaire, la poesia che dice che per i bori, di orte a morte a Nidio. È una liberazione, va. Per fare un riassunto abbastanza rapido. Di a morte che conforte e puro face campà, di ubuntu la vita e di asola speranza, che come l'acqua vita colla in capo e ci imbriaga, ci ha forza e immertia sina rende sera. In piena di testa, in agugiure e a neve, di agiarura intesa dall'orizzonte negro, di l'osteria da monta scritta in un tuo libro, in due si puerà sposa mangiare e dorme. Mm-hmm. E un ogni urgittane in soidi all'usingosi, usonnu e onnu di sogni cagustanu, e rivace uletto di eiente nu e poare. Dia gloria io, un rana di un mistico, dia ossa di uboru, a sobadi antica, di un stangaglia barto, un antigeli, un connisciuti. Con tu ti puoi scrivere qualcosa, non ta la cosa, a puertà e di chi di amore, chi di buco fa. Quindi non c'è da mettere di salva, di con tu con la parete.
1: Chi rende liberi, la morte dei poveri, chi
3: deve lui sentire la fare così.
1: Di suspline veramente provando con trois mailles ribos.
3: No, si sfoga mai, è vero.
1: Un spline, ma è gabito. Allora, come vorremmo i spline in corsa? C'è manco una parola francese per spleen, hein? La même en inglese, ma manco. Allora, mélancolie francese.
3: Si può dire abicondria.
1: Ah,
3: il y a un coup d'hypocondria. Il y a un parlato de Bogova qui dit un coup d'hypocondria. Ma sinon, abicondria, il y a quelle qui s'avvicinerebbe un meilleur. Enfin, disons que ne connaisse io, ma bon, sicuramente chi c'è queste parole.
1: Ie, perché o spleen è proprio una parola particolare, anche in francese, melancolia, ma mica abbastanza forte per spleen, e un da mica se volete a traduzione. Per me, spleen è qualcosa di proprio speciale. Dunque, mi domandavo in corso come lo vogliamo traduce questa parola inglese, giustamente.
3: Esiste la melanconia, ma in corso a mio parere
1: la melanconia esiste, ma non va mica se volete, vedi che gioco lui.
3: Di vera, non so mica se abicondria o abicondria, si sta mio, ma bon. E bene, io ho cercato...
1: Allì, usplino, che ne pensate?
3: Usplino, perché no?
1: Usplinaccio.
3: Si può fare un corso anglicismo.
1: Perché mica? Usplinaccio, usplina.
3: Usplinaccio.
1: Voilà. Ringraziamo in tutti i casi.
3: Buona giornata.
1: A presto, un top abbraccio e buona giornata anche a voi.
3: E
1: mi ridrò all'attualità, a tre ore, ma insomma, sta a sente una magnifica canzone di Canta o Bobulu Corso a oggi, a magnifica oggi di Dumegale, l'odore ai nostri mesi.

0: Caramigui, dida ostra guntinue, dia giusto, pua uridorno di la toalida a treo resta de ibaconoi.
1: RCFM è più belle con son e gurse.

0: Tiardi Luna, quoi la canson la Fiumi, Fradelli, Nanta, Reguanza Mora, Ice, Baptiste Gunoi, salute Wati.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti.
0: Come siete? Come va di Boiudem?
1: Ah, ça va, piano piano.
0: Bon, tanto meglio, tanto meglio. Chi c'è di noi?
1: Cerchiamo il tempo.
0: Boh, e ciò le che?
1: Allora, voglio dire, parliamo della natura. Se non piove mica, se non neva, è una catastrofe.
0: Ah, sicuro, avete ragione, eh? Guarci.
1: Il muore in alberi da noi.
0: È vero, è sicuro. Fa tutto troppo gallo, eh?
1: Con quei resti che sono forti, poi l'albero di gestione, non se ne parla.
0: Ah, senza acqua la fare è da essere complicato.
1: Non è il di montagna, perché non tagliamo l'acqua di piaggia.
0: E ie, ie.
1: Sono in uone, va bene, ma la sopportare, mi sa, sappiamo, ma ci vuole.
0: E ie, fa già troppo gallo, va, un cubo di limone, non tenne nemica.
1: Non c'è un caldo, mi si vuole, non parliamo manco più, manco una candela d'acqua, e poi
0: manco una candela, e poi sto gallo che continua, già avete visto, si va, per esempio, che noi siamo a mese a oggi, tu certi giorni,
1: I vesti se ne hanno amore, attenzione.
0: E ie, sicuro, hai da ragione, oggi, ie, ie, ie. La fare è complicato.
1: Dopo lì, allora io penso, può darsi che mi sbaglio, ma i nostri si sono persi quando l'hanno impedito le scuole di parlo a corso.
0: Yeah.
1: A noi ci impedivano, perché si è cominciato a scuola a 50, tanto si è cominciato a 50 il primo trovo.
0: Yeah.
1: Eravamo una trentena, c'era che tutti i fermi parlavano in francese, ognuno sapeva una parola di corso. Di francese.
0: E ieri, Berra, Nanzo parlava.
1: E dopo tutti i russi si sono persi.
0: E
1: poi dopo i russi sono partiti tutti in Francia, le metro.
0: E ieri, ce li ha aperti per travagliare.
1: La francese quando li niente.
0: E è sicura. E la fara ha scambiato, la fara ha scambiato, e bene, Wati.
1: È stata voluta questa sessione.
0: E sicuramente. E ieri.
1: E poi erano istruttori corsi, non erano mica né pensuti né.
0: No, no, erano corsi sicuro.
1: Che punivano se non parlavamo corsi a religione.
0: E era una volontà di sfassare la lingua.
1: Sfassare
0: la lingua e la cultura.
1: No, l'usi di nuovo.
0: E l'usi sicuramente, avete ragione a te.
1: Facevano il non facevano più il programma prima, non esisteva più, avevano settimana appena, ma è difficile.
0: Yeah. È difficile, je l'ai dit, di mettere in ballo azione che puoi rinano
1: serva la lingua. Tutti in paese, non c'è che 400 persone parlano in corso. Tutti francesi, anche i vecchi parlano francese.
0: La società è stata poco a poco abituata.
1: Ignoranti parlano in francese del paese. Allora voilà, siamo qui.
0: Vi capisco.
1: Noi siamo l'ultimo tenente.
0: Oui. Les irréductibles, come gli genuelli,
1: eh?
0: E cagolo, ma les irréductibles.
1: Ah, oui.
0: Ecco, Wati, ringraziamo in tutti i casi. Babraccio e bigo, a presto. Vi prego una buona fine giornata. Salade, la Wati, a presto, ringraziamo. Amado è con noi, o ama, salute, come siete?
2: Salute, Rosavì, e saluto a tutti quelli che sono passati. Sempre così e preso una
0: conta. Ecco, sì. La giuntesa. La giuntesa. Come siete?
2: Allora, ne ho alcuni tempori, con già miliardi di augusta, quando Saverio viene urta, a fare di tanto onori che ne porta l'emissione di cuore e di passione.
0: Oh, ringraziamo, ma ringraziamo. Non è conosciuta mica questa espressione, sapete?
2: Dio davvero in bomba, non sta...
0: Non sta lì, alla Renzo.
2: Non sta fuori. Saluto a Lorenzo che conosco,
0: Siamo
2: paesani e la versione che l'ha contato la giantesa è di una versione che tenne a strava ma noi siamo stati in pori l'annate 60 con Moabone tanto erano e capre e invece di pori e di giano un neanche un tempore che non porti donna ulitina.
0: D'accord. Métier à Noimpiou, à Vigne.
2: La guillotine, la guillotine.
0: D'accord, oui.
2: Elle a un texte da elle, sa version est così. C'è due versioni che stanno in una scuola, so che l'ha contato Lorenzo e so che è un tesoio dei vecchi impori, dei vecchi vittori che erano impori. E uno era fatto un corso dato con Mocio in Alemagna. E lui è giunto Mocio, no, è morto da una peritonite là. E mi contano il raggedello e ha giù ritenuto che sta fuori qui. Che neanche un tempore che non ci urti donna Ugitina. Era per mettere questa donna in ballino.
0: Yeah, yeah, d'accord, yeah. Capisco usanzo. Non, ma è vero che l'espressione è proprio giusta, per situazione.
2: Pare che nei tempi ci sarebbe giunta a Ugitina in Pori e avrebbe un etto, o su etto così. Che non ci unga d'oro, neanche un tempore che non ci unga d'oro.
0: Yeah, d'accordo, d'accordo. Ringraziabio assai, mi ha fatto piacere di sentirvi.
2: Anche io, altrettanto.
0: Babraccio, a presto, salade, la Wama. E ci dice, Pugu noi, salute, Uise.
3: Salute, vi saluto. Bon. Allora, io volevo parlare appena di aggiungere su parlare su a scuola, di Uspin. Uspin che era detto da Baudelaire. Ne parlava Baudelaire o il 19° secolo. Ma in corso c'è di una parola, si dice Abigondia. Stasera sono pillato da Abigondia.
0: Abigondia, non conosci amico?
3: Quando sono pillato da Abigondia, vorrei dire a giù Spin. E ribomba appena a Nanto Vincese, Les humeurs de Molière.
0: D'accord.
3: Ah oui, j'ai cité ce musée où l'auteur dit qu'il y a gente qui se sentia mal, qui cae appena au spleen ou à Pigondia. Era rabbiata dall'humor, allora l'humor era appena che li chiamano Abila gialla. Appena saugia su omido.
0: Yeah.
3: E dunque in francese mi pare a barulla e les humeurs, e dunque appena uspino in inglese e in corso a Bigogna.
0: A Bigogna, d'accordo, grazie a Bigogna.
3: Per finire, vorrei dire a Giuntesa Amadu, noi impieghiamo per esempio un uso, perché quando vai da una storia o che sia, vide un gianco no tempori, un gianco venito la fare.
0: Yeah.
3: E poi se lo avanti d'un'altra
0: maniera.
3: Ma quando tu dici un gianco no tempore, vorrei di noi c'è una fare bendiga a Dio.
0: Una maniera di biaso.
3: Una maniera di biaso fare.
0: Di indicarsi, d'accordo.
3: Manco indicarsi o lui.
0: No, ma di Gambia o Vilu di Astoria, se volete.
3: Vilu di Astoria, di Isi, l'affare non è ancora venuto. Voilà.
0: Ecco.
3: E hai sorti a scuola o a come studenti e hai un teso uve, allora.
0: Vi ringrazio. Vi ringrazio assai di aver chiamato, mi ha fatto assai piacere.
3: A me di nome, mi sono una buona giornata.
0: A ringrazio Bianca Boy, buona giornata e a presto.
3: E via lingua gorsa.
0: E via lingua gorsa, e via gorsa. Ringrazio a Bianca, un abbraccio. A Belgi. A Belgi. C'è Angelo con noi. Angelo, salute.
4: Saverio, salute. Salute a tutti. Bon, allora, parleremo un poco di parole di Agisa.
0: Ah, d'accordo.
4: Sì. Siamo sempre nella settimana. Ma allora c'è una mansa espressione per tutte queste parole qui. Allora si dice ce n'è quante un prete in chiesa. Ce n'è quante un prete che ne venisce. E dopo si dice si sbaglia con un prete all'altare. Poi dice, questo ha pigliato l'abito, volevi le rentrer dans les ordres.
0: Il a pris l'abit, d'accordo.
4: Allora, è meglio avere i gendarmi che ubrede. È vero.
3: Dopo questo in casa ha bisogno di un
0: zio brede. Questa conosco. Oh. Mm.
3: In compagnia un cubrede piglia moia, quello che mi vada.
0: Ah, questa lo hai.
3: Dopo ci vogliono i soldi per far cantare un brede. E poi ci vediamo. Ah oui, questo ueriamo ogni morte di vescovo. Vorrei che mica spesso.
0: D'accordo, d'accordo.
3: Ma mi questo vuole imparare l'Ave Maria a Uesco, un predenzione.
0: Ie, a predenzione, ie, io capivo.
3: Bon, chi ti ha paura? Ah, chi tappia un brede in casa e un becettore all'uscio? Vuole dire, chi la fa va male. Bon, dopo e avanti. A famosa cacciata che Montesa va di amato sempre così e i brede no aspetta e i brede un canterano bon, dopo una poesia vedete poi sentenza la mica e chiese abbandonate come per dire e poi qui si parla in nudi a lingua corsa che è stata abbandonata
0: d'accordo
3: bon, allora e chiese la poesia di Ibio Pasquale allora e diese abbandonate, poi i preti e i giocurati, beschi e frati, avete tocco a nostra fede, incacciando e traizione, né in francese né in inglese, e solo in corso noi volemmo greie, diese abbandonate, so smarriti i nostri canti, e come verremmo per esprimarci se la nostra lingua è interdetta? Sono finite preghiere in le chiese montagnole. Un Signore si è fermato solo e abbandonato. Disertati sono i paesi e poco c'è cristiani. Tutta gente oginca diventa piagiulinco. E qua gioventù di poca fede, chi un conosce che è lui dice, è buate in notte. È un po' penoso, bon, c'è manco più buate in notte.
0: Ah no.
3: Per i rendi ricredi di quelli che hanno creduto. Ecco, mi scuso per la candela appena
0: piena. No, vabbè, ringrazio a Biasa in tutti i casi, Angelo, era assai interessante. Ringrazio a
3: Biasa. Con piacere.
0: Con piacere, buona fine giornata, Angelo, a presto, abbraccio, a presto. La Renzo è di ritorno, la Renzo.
5: Allora, scusatemi.
0: No, io mi...
5: Allora, mi scuso, era giusto per una precisione.
0: Oggi sicura.
5: È appena troppo piadina in questa affare, ma... Una uria mica i amato ha detto c'è due bruer, due storie e la accoppiate l'inciani o paese io non neanche uno tempori ma a Ghiottina che è un nome francese in corso non so mica come lo si chiama ma penso che un cinera amica
0: in corso
5: no. Perché chi è un nome a Ghiottina è un uomo francese che l'ha inventato
0: sicura Ghiottin.
5: E che punta in corsi che avevano inteso in tempo i francesi e aveva tagliato l'altra spiegazione di un, che non giunghi più ghiottina perché ce la sapeva che un paese a Marcigaccara e poi è giunto due orti a ghiottina in un paese.
0: Ah, d'accordo, ciò che Luigi ama, Duino, che ha ghiottina, era giunta in paese.
5: Non ha voluto mica lì, e posto che non ha parlato, è giunta due orti in piazza un paese, i poveri. Non è mica, non è manco non più un bel, era meglio che vanno alla vista, ma è giunto due orti, e c'era un'altra vendetta d'orno, mica vendetta sto colpo. C'era una persona strana in un paese, la via, lui è moglie.
0: Ah.
5: E dopo sicuramente chi cadelle nasceva ruffa e a so chi pare un giorno ha perso un gabbo e malorosamente, come lo si dice, l'ha scappato.
0: L'ha scappato tutte e due?
5: Yeah.
0: A così non c'è più baruffe.
5: L'avete intesa questa dopo?
0: No.
5: E dopo è nata, è giunta la ghiottina.
0: D'accordo.
5: e con Piazza Paese, la persona stava in Piazza Paese, i fuori, forse a madre ha sentito l'antesa di una maniera, io so assai, assai più giovane che lui, ma la giuntesa dai medici dicono che si conosce un nome di famiglia, questo si dice, ma era questa persona appena strana, che un momento ha dato il suo capo, e che era nata la storia cattiva donna, e che era giunto due orti a Chiutina Ampori,
0: d'accordo,
5: per il paese. D'accordo. E dunque per questa che le persone anziane sicuramente che hanno accoppiato e lui le storie più malorose di un luogo.
0: Ah, mi penso,
5: perché quando la cava lui a fare così in un paese, fermano. No, ma fermano soprattutto per le famiglie che sono buone.
0: Sicuramente, no? Io, in cui più.
5: E via, sicuro, dopo quando poi trovate in una stretta ad una famiglia d'asta, non è mica sempre bello, E per questo che questa non è mica IMA, c'è due affari che si accoppiano, non è ancora temporale, ma è giunta ancora ogni aggiuntina un po', da fastidio.
0: Io, d'accordo.
5: Perché ci vuole sapere che io la storia mi piace e domando agli anziani che sono intorno a me e giungia in paese dove la persona ha fatto a sciaura male e la sua vita si finiva così,
0: d'accordo, capisco meglio.
5: Non è un dato di mica sai,
0: Ah no, sicura,
5: un siria tanto.
0: No.
5: Un siria, ma boh, le volte ci vuoi muoversi che quando l'omeo ne faceva un male di luce, ci vorrebbe riunire così, ma fine, questo è un'altra maniera.
0: E un dibattito assai profondo e complicato, ma è vero che certe volte ci muoviamo le questioni, solo che sento con voi.
5: Avessimo troppo orci, non tal maniera di fare. Allora, ciao a tutti,
0: abbraccio Lorenzo e vi ringrazio assai per tutte queste spiegazioni, era assai interessante, veramente.
5: Allora, bello a tutti, a presto.
0: A ringraziabio Lorenzo, a presto, abbraccio, buona fine giornata, a presto. E so a 3:20 a bas passade nanta a vreguenza mora ma continua cu appena in musica poi se un'ultima giama l'ultima giama di per oggi dunque se vuole 0495 30 20 ci stiamo a Santa Ua Marco Biancarelli co di Gunte.

0: Niagara avec Pendant que les chambres et l'instant sur RCFM à 8G à Tempawa di Ridroa, à Nostri, à Nostri di Deletti, qui n'est bien si soit au Migrov, on nous dit Marie-Elisabeth Ferrandini, et oggi ci parla nous ecologia et risca lo climatico, oui, j'étais ma sainte.
1: Ici RCFM.
2: Salute, salute. Oggi parliamo di un tempo con Antone e Lisandro. Si passa qualcosa che un bel amico per lui.
3: Faccio caldo, scemo lì. E ho un mini ventilatore, che qui è un ventilatore. Ma infatti, io sono l'ultimo di glassa. On sente tutto l'onda. Ora ho un mini ventilatore, e sta nel tuo daulino così.
2: Allora, se sta a sentire a Lisandro, quale sua idea per la vena?
3: L'ecologia si è prevista. E arresta o funcionamento di bulimica arresta ma diminua fa bessa l'inflammation di o pétrole in prime e arresta o come si chiama o blastico fa più di vetro ma voilà di bottiglie di recicla, ok.
2: Antone ha dro una metafora che marcia proprio per capire l'effetto di un plastico non la nostra planeta.
3: Caccia tutto il plastico, eh? Perché il plastico è come se la planeta era un umano e che il plastico era un moustique, eh? Perché che quando c'è un moustique che ti picca, fa già appena gallo, eh? Allora, se di come il plastico era un moustique, allora, Nanta e come se adera dire l'umano. Allora se il plastico e nanta adera, e ben di come un mistico, e ben fa di un'irritazione adera e dopo fa di galdo. Hein? Allora tu as caccia il plastico tutte le mattine e tutto il resto.
1: Ici RCFM.
0: 15h51, à 16h, le retour de l'actualité, l'actualité qui sera présentée par Alexandre Sanguinetti. Donc, je t'ai dit, on a dit, et on a dit, on a dit, accompagnable, Sina Cincore, pour à Cincore, Ridroered, à Antor, qui est l'Osera Comboy, Sina, cette heure, et à Villetta, subito, dans ta RTFM, et quoi, osai.

0: momenti sebiati, eccoci sopra un paese, a momenti giungiamo in bocca di Sant'Antone. Qualche volta scrocchia una volpe, chi sorte da se vidigaglia bruscate, e ingiallite da stadina ardente. Mi, babò, hai visto un geniale? Lascia l'uvila, baighi questo un campadanto, a gaccia aperta e l'amadori di fugili so pronti. Eccoci in bocca di Sant'Antone, un giorno è fatto e usò le spricchia per i tramonti. Babone, frugande a sua sacchetta e caccia i canutiali. Mi pare che le vattino sopra un monte adora. Mille, guardasso, tutte insieme. Allì andemo, all'età, o tanto e buemo barà e falalle, senza ligalle, ciò la bene. Eccoci, oggi ridaneremo riguarà, zoculi veradi, guazza, muscu, badimme, contentezza, fierezza, filigaglie, abruscade, ingiallide, tramonti, canutiali, all'età. A domani, per chiappare le nostre sciocche.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Era o grupo de Ramon do Cruz, o Gansona, Una Brumessa e o Rawa de Redoa, Dida Ostradando, com uma bela poesia de Gadalina Stemassante.
1: Écoutez.
2: C'est ici RCFM.
3: A língua corsa é uma bela bianta. Era smurtida, onde riuixe. Da dima fondo, manta ogni ronca, c'è berdi voi e partuto giurisce. Ma non so gli stessi tutti i fiori, a ogni branca sono particolari. S'assomigliano un poco di colori, ma di forma sono più o meno bari. E i professori erboradura si pendono sopra questa pianta rara per circa, con sapè e con misura di valere invece tutta bara. Ma malgrado tutte le operazioni fatte con tutto il gusto e tutta l'erte, malgrado la giusta espressione, non può non mettere a corto le parti. E i branchi non cambiano aspetto, tutti hanno ristato le quali. Sarà una qualità o un difetto? E per la pianta sarà bene o sarà male? Qui non è d'accordo il professorato, nemmeno d'accordo sui scolari. Per molti, un regime unificato, per tanti, regimi particolari. Quanto c'è cabi in questo mondo c'è dei, ce ne corti lunghi non dei quadri. Permettermi oggi di dare i miei, slagando un inteso, i suoi all'altri. La conclusione, coltiviamo tutti uniti sta pianta, in cui tutti gli orari colori, perché la lingua corsa zona e canta annota tutti i branchi due ge fiori.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
0: Bientôt 17h, chers amis, le retour de l'actualité. Puis vous serez avec Anto jusqu'à 19h. Vous l'avez reconnu, Jay-Z, avec sa queen Beyoncé, Crazy in Love.

0: Et Mauvrigne avec Dimi sur RCFM, à l'époque c'était l'album à l'encre rouge et c'était l'une des premières fois où la batterie rentrait bien dans les compositions du groupe. C'était un peu une révolution à l'époque, ce sont un peu pop qui arrivait donc chez Mauvrigne. Che che che, cha cha cha, Che Guevara, stasera in obol, cu Paul Turchidoriani à 17h19.
1: Non mi piace mica, ma quello Che Guevara. Prima fare mi piacciono mica la Piccigadodi, non ta quelle Clio Williams. E dopo, dillo perché chi nemo parla di realità di Oedipo. Di maniera più seria, Guevara era un rivoluzionario abederno che serviva i sobari, i maestri di rivoluzione. Era aiutante e progetti concreti per la società poche mica. In ogni luogo dove ha messo i bei, la dittatura si è spanata. Infatti, è famoso perché la borghesia studentesca degli anni 60 e 70 si cercava una specie di virilità e di romantismo di noi. No, io preferisco a Thomas Sankara. Sul lato di formazione, ha visto Vugile mica come una vigne, ma come un arnese. Cattolico, intellettuale, soldato, passionato, Sankara ha dato nascita al Burkina Faso, a terra di lumi giusti. Usa programma? Eccolo un corte barule. Rigusa lo stato di sopravvivenza, caccia l'oppressione, libera le nostre campagne da stagnazione o a regressione medievale, democratizza la nostra società, apre mente a un mondo di responsabilità collettiva da cui avere il coraggio di inventarla bene. Bon, è stato assassinato in 87, ma ste biga gusti l'agricoltura in paese suo, l'educazione, la formazione e l'emancipazione erano priorità. Antiimperialista ha piazzato l'interesse comune soprattutto. Così come africano, sulado e cattolico, un uviderete mica non te andare in manifestazione o non te maiete, un nemico abbastanza glamour, ma è assai più reale e essenziale per noi due.
2: Ici, RCFM.
0: Merci Paul pour cette nouvelle chronique au bol, très très intéressante.
3: Il paraît, je dis bien, il paraît que Céline Dion est en concert en France, à Paris. Il paraît, hein. 17h21.
0: La voici avec Bonjour, pardon et merci. RCFM. En top pour vous accompagner jusqu'à 19h. On poursuivra dans quelques instants avec encore évidemment de la musique, mais aussi un jeu, un agenda, et puis plein d'autres belles choses, comme notamment Cédric Savelli pour Liami.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on

0: Interradio, la voce delle isole, ha una missione ben precisa: creare ponti per far dialogare le sponde del Mediterraneo. Ogni settimana le tre isole, Sicilia, Sardegna e Corsica, sono unite da un ponte vocale e culturale. Attualità, musica e storie raccontati da chi il Mediterraneo lo vive ogni giorno. Anche quest'anno la trasmissione si arricchisce settimanalmente delle voci delle radio nazionali di Tunisia, Romania e Turchia. Nuove voci che si affiancano oggi a quelle di Adelaide Costa da Palermo per Rai Sicilia e di Matteo Burini da Bassia per Radio Corso Frequenza Mora. E in attesa che rientri la Sardegna, diamo un caloroso benvenuto questa settimana alla collega turca Fatma Esra Accia.
1: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori e ai miei colleghi di Mediterraneo Radio. Sono Fatma Esra Accia, dalla radio La Voce della Turchia, e sono orgogliosa di far parte anche questa nuova stagione di Mediterraneo Radio.
2: E buongiorno a tutti, contenta assai di ritrovarvi stasimana per un nuovo episodio di Mediterraneo Radio. E allora principiamo subito Adelaide con le tematiche della nostra emissione.
0: Partiamo dalla Sicilia, dove è scoppiata la protesta per il caro carburante. Il comparto agricolo e vitivinicolo sta affrontando in questo momento una grave crisi a causa del raddoppio del costo del gasolio agricolo. La soluzione? Il bioetanolo, ricavato dagli scarti della produzione del vino. Ce ne parla Mario Ragusa, ricercatore della startup Nuovi Mille di Marsala. Poi andremo in Corsica per sentire Nathalie Carrà, architetta e docente all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ci racconta la sua esperienza sullo scambio tra studenti universitari italiani e corsi. Poi nuovamente in Sicilia, a Catania, dove abbiamo raggiunto Alessandro Idonea, attore e regista teatrale, che insieme alla sua compagnia dal 2014 porta in giro in Italia e in Europa 262 vestiti appesi, una toccante pièce di teatro civile sulla tragedia delle Marsinelle. Infine andremo in Turchia per scoprire un utilizzo del tutto nuovo del fiore della rosa e sentiremo Şeyma Nur Güneş, docente del Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz ad Antalya. Dunque partiamo dalla Sicilia e dal problema del caro carburante. La Sicilia si blocca contro il caro carburante, benzina e gasolio alle stelle stanno mettendo in ginocchio l'intera isola, dai settori dell'autotrasporto e dell'agricoltura fino alle famiglie. I blocchi stradali e i presidi minacciano di paralizzare i rifornimenti e il commercio, mentre i lavoratori chiedono a gran voce un intervento immediato del governo. I rischi dunque per la nostra economia sono elevati, ma una soluzione potrebbe venire proprio da uno dei comparti della nostra economia maggiormente colpito dalla crisi. E allora cerchiamo di capire insieme al nostro ospite come potrebbe essere affrontato e probabilmente anche risolto il problema del caro carburante. Mario Ragusa, ricercatore della startup I Nuove Miglia di Marsala.
3: Sicuramente una via praticabile che nel tempo è stata utilizzata, perché negli anni in cui la vitivinicoltura usufruiva di grandi distillazioni, di grandi masse di vino, tutto l'alcol finiva nella carburazione, soprattutto in Svezia, e nella mobilità urbana. Questo perché l'utilizzo dell'alcol nella carburazione permette di avere una riduzione notevole degli inquinanti, ma anche perché si va a smaltire un prodotto in eccedenza. Quindi dai sottoprodotti attualmente vi è una via praticabile, che è quella della produzione di grappe o di altro. Però nulla toglie che tutti i sottoprodotti possono essere utilizzati appunto per la produzione di alcol a fine di ottenere bioetanolo, che attualmente si miscela in ragione del 7% con la benzina, ma nel diesel bisogna addizionare biodiesel. Ma per fare il biodiesel necessitiamo di utilizzare sia oli vegetali sia alcol etilico, quindi anche lì è previsto l'utilizzo dell'alcol etilico. Ovviamente questa è una disposizione comunitaria, vi è l'obbligo di miscelare e mettere al consumo carburanti sostenibili, e questo tuttavia si fa usualmente.
0: Cosa servirebbe per mettere in circolo il bioetanolo?
3: Attualmente in Italia, dai dati estrapolati dal GSE, si utilizzano 220 milioni di tonnellate all'anno di biocarburanti, di cui la parte preponderante è appunto il bioetanolo. E tutto questo bioetanolo viene importato dall'estero, perché ha un basso costo rispetto all'etanolo ottenibile dal vino. Però visto e considerato che è possibile, diciamo, legiferare in tal senso, si potrebbe dire che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo dettato dalle norme comunitarie, un litro di etanolo ottenuto dal vino vale come 10 litri di alcol importato possibilmente dall'Arabia Saudita, da tutti i paesi, perché queste importazioni, diciamo, vengono effettuate da parecchi paesi a livello globale per il basso costo. Questo permetterebbe di smaltire la grande quantità di vino eccedente, giacente in cantina. Oggi si parla addirittura di un quantitativo pari a 2 vendemmie, e quindi parliamo di veramente quantità enormi, che non hanno mercato. Quindi se si arrivasse a definire che un litro di alcol ottenuto dal vino vale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo come 10 litri di alcol importati dall'estero, chiaramente abbasseremmo in maniera indiretta il costo di ottenimento, ma risolveremmo un problema sociale grande, perché permetteremmo a tutta la filiera del vino di continuare a sopravvivere.
2: Vino e bioetanolo insieme è assai interessante qui, perché sarebbe come mettere insieme traizione e innovazione in un mondo dove si ricerca sempre di ridurre l'uso dell'energia fossile, valorizzare risorse locali a materia in più di produzione agricola. Può avere un senso, di anche una maniera di far nascere soluzioni nuove aperte di una produzione o di processi che esistono già.
0: Sì, Matteo, non soltanto tradizione e innovazione, ma anche economia sostenibile. Quindi la soluzione al problema del caro carburante c'è, forse viene ignorata. Certamente la grave crisi che sta toccando tutti i comparti della nostra economia non è un problema che riguarda solo chi coltiva la terra o chi trasforma le materie prime. Il problema grave è che tutto ciò si tradurrà e già si sta traducendo in una maggiore incertezza economica per tutte le famiglie italiane, e il rischio maggiore e che tutto ciò andrà ad incidere anche in maniera negativa sulla nostra salute. Per fare solo un esempio, se i nostri contadini non potranno seminare il grano a causa del costo esoso del carburante, aumenterà ancora di più la quantità di grani esteri, quelli dal Canada o dall'Ucraina, che sappiamo perfettamente essere trattati con il glifosato.
2: Quando a Corsica e l'Italia contrastano anche all'università, è sempre interessante per noi di sapere, o pare che l'hanno i nostri vicini di fronte a noi, non a nostra isola. All'occasione di scambi tra professori universitari qualche settimana fa, abbiamo avuto piacere di discorrere con bidati di Terra Verma, Andrea Carten, il professore a Sapienza di Roma, la settimana passata. Oggi è Nadalina Carà, architetta e insegnante all'Università Mediterranea di Reggio Calabria.
4: Un'occasione sicuramente interessantissima da non perdere nel mio caso, perché comunque la mia università, ma anche la mia formazione, ha usato il Mediterraneo, il bacino del Mediterraneo, con tutto ciò che in esso è contenuto, dal patrimonio, soprattutto dall'identità, ma anche dai territori, dagli spazi e della città, come principale fonte di ricerca e di studio e di formazione.
2: Chi vi ispira poi a Corsica, quando siete qui?
4: La Corsica effettivamente è un piccolo microcosmo che rappresenta in tutto e per tutto quello che è la cultura e l'identità, appunto, dell'intero bacino del Mediterraneo. Dal punto di vista paesaggistico, storico, culturale, identitario, è un territorio che rappresenta appieno quello che è il contesto del grande, diciamo, dell'area vasta del bacino del Mediterraneo.
2: È importante per voi italiani in generale, universitari, di stringere oggi e lì è qua Corsica?
4: Sì, è importante creare rete, creare sistema con l'intero bacino del Mediterraneo, e ripeto, la mia università l'ha fatto per tanti anni, continua a farlo, anche il nome che ha deriva esattamente dalla costruzione di questa rete che all'interno del bacino si era creata. Stringere questa e comunque completare, diciamo così, o comunque arricchire questa rete con la Corsica è sicuramente molto interessante, perché comunque è un contesto culturalmente molto attivo, lo vedo da quello che è venuto fuori da questo forum che è stato realizzato in queste giornate, e anche per ciò che questo luogo dal punto di vista fisico e strategico all'interno del bacino rappresenta.
2: È importante di scambiare con altri colleghi universitari di tutte le regioni di spazio, perché oggi abbiamo Mediterraneo bisogno di tocco da tensioni politiche e anche da guerra.
4: Sì, sicuramente è una occasione ghiotta, interessantissima, ma soprattutto è un'occasione che come dire, fa capire soprattutto poi il tema che questo forum, di cui si occupa questo forum, che è appunto il tema del patrimonio culturale. All'interno del bacino il patrimonio culturale è un elemento unificante di tutti i contesti.
2: E per compiere gli scambi tra l'Università di Gorsica e quella mediterranea, all'occasione di un forum di cattedra UNESCO, e subito l'Eterno Sabè di Abasqualino.

0: Il nostro mar Mediterraneo nell'antichità non era solo via di scambi commerciali, ma allora, come oggi, funzionava, potremmo dire, quasi come internet, facilitando la circolazione di idee, scienziati e studenti. Un esempio di questo fenomeno è stata la Biblioteca di Alessandria d'Egitto. Questo centro funzionava esattamente come una moderna università internazionale di alta ricerca. E poi, altro esempio classico di mobilità studentesca, è stato il Grand Tour culturale dei giovani romani, che completavano la loro formazione accademica, soprattutto in retorica e filosofia, trasferendosi nelle celebri scuole di Atene o di Rodi, anticipando quindi di millenni il concetto del moderno programma Erasmus. 70 anni fa, l'8 agosto del 1956, il fumo nero di un incendio nella miniera di Bois du Cazier a Marcinelle, in Belgio, inghiottiva 262 vite, tra cui 136 minatori italiani in cerca di un futuro. Oggi quella ferita non si chiude, ma si fa teatro dal 2014 grazie ad Alessandro Idonea e alla sua opera 262 vestiti appesi, una produzione della compagnia Giovani Attori per Giovani Spettatori, che in questa stagione attraversa i palcoscenici d'Europa per restituire un nome, un volto e una storia ad ogni assenza. I testi di Maria Elisa Corsaro sono tratti dal libro Per un sacco di carbone della giornalista Maria Laura Franciosi. Mediterradio ha raggiunto a Catania durante le prove l'autore e regista Alessandro Idonea per capire come il linguaggio della scena riesca a mantenere viva una memoria che appartiene profondamente alla nostra identità.
1: Una volta raccolte tutte le storie, le informazioni, io ho passato quasi un anno e mezzo a domandarmi come raccontarlo, perché chiaramente non puoi sintetizzare 20 anni in un'ora e mezza di spettacolo. Poi però finalmente trovai questa chiave di lettura, secondo me, dal mio punto di vista, interessante, perché è raccontata dal punto di vista di chi non è mai partito in realtà, e che proprio per non essere partito sente poi la colpa addosso dei propri amici, compagni che invece sono partiti e sono morti in quella tragedia.
0: Questo spettacolo ha anche una lunga storia alle spalle, viene riproposto quasi ogni anno, ma quest'anno è in occasione appunto dell'anniversario del disastro. Com'è cambiato il tuo rapporto con questa storia?
1: Ma in realtà io la necessità l'ho sentita sin dal primo momento, e ho sempre rispettato questa storia, e appunto se da 12 anni continuiamo a portarla in giro è perché sentiamo il bisogno e la necessità di raccontarla per fare sapere alle future generazioni da dove siamo venuti, chi siamo, perché se vogliamo migliorare nel futuro dobbiamo prima sapere da dove veniamo, dobbiamo sapere quali sono le nostre radici. Oggi si sente tanto parlare di emigrazione, immigrazione, rimandiamoli a casa, chiudiamo le frontiere. Non è un discorso di fazione politica, è un discorso che bisogna ricordarsi che 70-80 anni fa gli immigrati eravamo noi.
0: A livello proprio strettamente personale, quando si spengono le luci e finisce tutto, riesci a sentire la voce di qualcuno di questi minatori? Cioè cosa provi a livello personale, emotivo, dopo aver portato in scena le voci di queste 262 persone?
1: Ma io sicuramente sento una profonda gratitudine, perché lo spettacolo tra l'altro finisce con questo elenco dei nomi di questi morti che non sono mai più ritornati in superficie quel giorno, e si conclude con noi che appunto portiamo via questi vestiti, i vestiti appesi, e i nomi che continuano a essere elencati, e ogni volta che si spegne la luce c'è quei 6 secondi, 7 secondi di totale silenzio tra noi attori e il pubblico, che è sicuramente rimasto colpito. E quando finisce quello spettacolo, ogni sera quel silenzio è come sentire un grazie per aver ancora oggi raccontato questa storia.
0: Durante l'incendio della miniera di carbone, quell'8 agosto del 1956, a Marcinelle morirono 5 minatori siciliani. Non ci furono vittime sarde quel giorno, ma è pur vero che in miniera si morì prima e dopo Marcinelle. Allargando l'orizzonte temporale, tra il 1946 e il 1956, le stime storiche indicano che nei bacini minerari del Belgio, tra cui Marcinelle e le altre miniere della Vallonia, morirono complessivamente circa 600 lavoratori italiani a causa di incidenti sul lavoro.
2: Ridremo subito da Turchia a nostra amica Fatma Esraccia.
3: L'hai letta nelle poesie, l'hai sentita nei profumi, l'hai vista nei giardini, ma l'hai mai assaggiata? La rosa è molto più di un fiore, è un sapore antico, una cura naturale, una tradizione che dura da secoli. Oggi vi parliamo di una veste da tutta nuova della rosa, la rosa come ingrediente in cucina. Facciamo un viaggio insieme tra cultura e gastronomia. Quando pensiamo alla rosa commestibile, il primo pensiero va alla Turchia, in particolare a Isparta, la capitale mondiale di questo fiore. Qui, ogni anno, i campi si tingono di rosa e il loro profumo riempie l'aria. Ma la rosa oggi non serve più solo per i profumi o i cosmetici, ma sempre più chef e appassionati di cucina la usano per preparare dolci, bevande, sciroppi e persino piatti salati. Ma perché la rosa ci piace così tanto anche a tavola? È solo per il suo profumo o fa bene anche alla salute? Lo abbiamo chiesto alla nostra esperta Shema Nur Güneş, la professoressa dal Dipartimento di Gastronomia e Arti Culinarie dell'Università di Akdeniz. Ascoltiamo cosa ci ha raccontato a proposito di questo meraviglioso fiore. Dall'antichità fino ai giorni nostri, la rosa è stato uno dei fiori commestibili più utilizzati e consumati dall'uomo. Sono diverse le caratteristiche che la rendono particolarmente interessante anche dal punto di vista gastronomico. Il suo profumo, l'aroma inconfondibile, il colore e il suo aspetto hanno fatto sì che, nel corso della storia, la rosa attirasse l'attenzione di culture e società diverse, diventando a tutti gli effetti un prodotto gastronomico. Tra le cucine che ci offrono gli esempi più ricchi dell'uso della rosa in gastronomia, c'è sicuramente quella ottomana. Se guardiamo la storia, vediamo che l'olio di rosa, l'acqua di rose e i pedali di rosa freschi oppure essiccati venivano utilizzati in diversi modi nella cultura culinaria ottomana. La rosa veniva impiegata, per esempio, nella preparazione di marmellate, dolci, composte e sciroppi. Ma non era soltanto un ingrediente, veniva utilizzata anche per arricchire e rendere più particolare la presentazione delle pietanze a tavola. Nei palazzi ottomani, inoltre, venivano coltivate rose rosse e rose muschiate proprio per essere utilizzate in cucina. La rosa aveva un ruolo anche nelle pratiche della medicina tradizionale. Durante il periodo ottomano venivano utilizzati prodotti come la pasta di rose, lo sciroppo di rose e il miele di rose. Oggi invece, oltre alle proprietà antiossidanti della rosa, sono oggetto di numerosi studi scientifici anche i suoi composti fenolici e altre sostanze bioattive. Alcuni esempi di questo patrimonio culturale sono ancora presenti e fanno parte della nostra tradizione. Tra questi possiamo citare il locum alla rosa, lo sciroppo di rose e il güllaç. Oggi però il crescente interesse per i fiori commestibili rappresenta un'importante opportunità per recuperare queste tradizioni e reinterpretare queste ricette nella cucina contemporanea.
0: E adesso la musica dalla Turchia. Ezra, cosa ci proponi oggi?
3: Vi proponiamo un brano che lega la Turchia all'Italia e che porta con sé una storia tutta mediterranea. Ascoltiamo Ajda Pekkan, una delle voci più amate della musica turca, con Son Yolcu. Il brano è la versione turca di Senza Fiato, uno dei grandi successi della cantante italiana Mina, e mantiene intatta quella vena malinconica e intensa che ha reso la canzone così speciale. Due grandi voci, due paesi, la stessa emozione. Ascoltiamo Ajda Pekkan con Son Yolcu.